E portast tu sün teis divé, sarpei d'ardisch, ma püppais que, sarpei d'ardisch, ma püppais que. Uei, c'è puipun, uei, c'è grandezza, co c'è la liuja, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei d'arti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e tira cun dallet, or dalla cionna dal slopet.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Schapercas, che tu as bler, tant plü combel wein il ster. Schape pak, a toccatai, wein sprivat tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura vait piccia sü. Sün la vita, an il dret be canalias cun alcet.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ele sis, meu nome Maria Fieri. A cui dati de nov per vus. Lubir la construcziun de novas ovras atomaras en Svizra, ubetsch, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriura sconfitta sen il glatsch. Od stati aura sui jiva, a cui arriva la temperatura fino a 24 grads. Las Svizzeras e Svizzers vengen l'on proxim para a decider davart la construcziun de novas ovras atomaras. Il comitè da referendum a rimnaciant e 25.000 sutascripziuns pi applique dublu scheblere sco da basin. Quai al comitè confermà en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 an las votantas e les votants svizzers decidì da scomandar la construcziun de novas ovras atomaras. Il Cussel federal ed il Parlament vulen usa abolir quest cumont. Cunter quai al comitè prendi il referendum. Al comitè cunter la construcziun de novas ovras atomaras fan tranter auter part il Socialdemokrats, il Sverz et organisaziuns d'ambient. A Turic an ier passa mille persunas demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segertat an numerus polizists accompagna la demonstrazion con il num Marsch fürs Leben. Sco l'agentura da novitats Kisten STA rapporta, ein war 200 contra-demonstrants disturba la demonstrazion lubida tras la citat. Els antranter auter blocca la ruta, fiers butteies u envida petardes. La polizia aia arresta duas persunas, plinavant aia ella fagedever da squittes daua. Il Marsch fürs Leben va la sco demonstrazion cristian conservativa e da liu da pil 2010. E nus veninter la National League cun in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau ha pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. Las HCD Ladies resten dentant ervinavant senza sconfitta sin il glatsch. En il terz giu della stagiun an elas gudagna contro il HC Losanna con 3-2. Sco proxim fronten las dunnas da Tavau oz in el SC Berna. E tar ils resultats dal Balapé Super League. Ils Young Boys an gudagna contro Servet con 3-2. Tranter il FC Turic e Sio ai da in pari dat in ad in. E Luzerna abbatti ils Grasshoppers con 5-1. E in la seconda Liga regionale a Valposchiavo Calcio batti il FC Schan. Els han guadagnà a casa con 4-2.
2: La meteo.
1: Od stati aura sciccia e per gronda parzuia iva. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira, 23 grads in la sur e la sudselva e 17 grads in el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin diverses vias dal Grischun Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaglia esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della Cursa da Velo Alpen Challenge.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: RTL Impuls.
1: Raquins nostalgics da seradas e notts in Chamona durant la ciaccia. Chainas epicas cun rom freisch da d'un ciervi be giusta sietà. Un bun, sierf vin. Las Chamonas s'arricciatan bleras iadas in lös da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vengan las Chamonas chargiadas cun mangiativas e bavrondas e scece totas collegas da ciaccia staun lura pacific. Blerziadas se tratti da gruppas de pus omens ci sun era mise ci va una ciaccia on per on, insembel. El star da compagnia durant las sairas de settember es un des punts culminants de la ciaccia. Ma ic sineada va a dormer. Durant la ciaccia es i da lever bot, cur ci comainza da nir cler se stoi esser al retlö. Las chamonas sun bellas e privadas, ma strette es i er. E quia comainza la vart main nostalgica della ciaccia. Dormer in un gabbiot stretto insembel con tips ci sgroflen. Con tot la bismainta besiurs in ciamona, savurs stupendes. Dormer, nulla da se mettere avant. Un riva la finestra, celti la sera. Al sgroflöz da stira ora l'ultim nerv. Al sguarzi l'ura es frustrant, al temp sta quet, i sce non venqua mai buon'ura. E curce tu dormes finalmente, sclinge al svaglierin.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Lubir la construcziun de novas ovras atomars en Svizra, u betsch, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Od stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 25 gradi. Las Svizzeras e les Svizzers vengen l'on proxim para a decider davart la construcziun de novas ovras atomaras. Il comité de referendum a rimna 125.000 sutascripziuns pia plicche dublu schebleres sco da basin. Quai al comité confirma en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 an las votantes les votants Svizzers decidida scumandar la construcziun de novas ovras atomaras. Il Cussel federal ed il Parlament vulen usa abolir quest cumont. Cunter quai al comité prendi il referendum. Al comité cunter la construcziun de novas ovras atomaras fantranter auter part il Sozialdemokrats, il Sverz et Organisations d'Ambient. A Turic an ier passa mille persones demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segertat an numerus polizists accompagna la demonstration con il num «Marsch fürs Leben». Scolagentura da novitats chisten STA rapporta ein war 200 Kunterdemonstrants disturba la demonstration lubida tras la citat. Els antrant auter blocca la ruta, fiers butties u envida petardes. La polizia aia arresta duas persones, plinavant aia ella fac diever da squittes daua. Il «Marsch fürs Leben» war la sco demonstration christian-konservativa ed a liudapi il 2010. E nus veninter la National League con in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club de hockey da Tavau ha persa casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usas in plaza indis della tabella. Ils ulteriurs resultats dier saira. Ils ZSC Lions han gudagnà contro Ginevra Servet con 3-0. Ajoa a suenter prolungazion gudagnà contro Kloten con 4-3. Rapperswil ha gudagnà contro Fribourg con 3-2 e Losanna ha gudagnà contro Ambri Piotta con 4-1. En la Swiss League ha quira persa casa Kleramain contro il EHC Olten con 4-9. Era per Arosa aida in aterrada, l'EHC Arosa ha pers Ordaifer contro il Berinzona Snakes con 4-2. E tra il resultat del Balapé Super League. Ils Young Boys han gudagnà contro Servet con 3-2. Tranter il FC Turic e Sio aida in pari dat in ad in. E Luzerna abati ils Grasshoppers con 5-1. Et en la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio batti il FC Schaan. Els han gudagnà a casa con 4-2.
2: La meteo.
1: Pod stati aura sciccia e per gronda parzo e iva. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 gradi en el Sursees.
2: Vias e traffic.
1: Sin diverses vias dal Grischun Central, dall'Engia di Nota e dalla Bregaia esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, bieles otsch, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. Lubir la construcziun da novas ovras atomars en Svizra, u betsch, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Ot stati aura sui jiva, a qui arriva la temperatura fino a 25 graz. Las Svizzeras e les Svizzers vengono l'on proxim para a decider da vart la construcziun da novas ovras atomaras. Il comitè da referendum ha rimna 125.000 sutascripziuns, pia plicche dublu schebleres sco da basin. Quai al comitè conferma en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 han las votantas e les votants Svizzers decidi da scumandar la construcziun da novas ovras atomaras. Il Cussel federal ed il Parlament vulen ussa abolir quest cumont. Cunter quai al comitè prendi il referendum. Al comitè cunter la construcziun da novas ovras atomaras fan tranter auter part ils socialdemocrats, ils verts et organisaziuns d'ambient. A Turic an ier passa mille persunas demonstra cunter il dretg d'abort. Ort motivs da segirtat han numerus polizists accompagnà la demonstrazion con il num «Marsch fürs Leben». Scolagentura de novitats chisten STA rapporta ha in var 200 contrademonstrants disturbà la demonstrazion lubida tras la citat. Els han tranter auter bloccà la ruta, fiers butijes u envidà petardes. La polizia haia arrestà duas persunas, plin avant haia ella fagdiever da scuitas daua. Il Marsch fürs Leben va la sco demonstrazione cristian conservativa ed a l'UDP il 2010. E nos veninter la National League con in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau ha persa casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. E tar ils ulteriurs resultats dier saira, ils ZSC Lions han gudagnà contro Ginevra Servet con 3-0. A Joua a suenter prolungazione gudagnà contro Kloten con 4-3. Rapperswil ha gudagnà contro Fribourg con 3-2 e Losanna ha gudagnà contro Ambri Piotta con 4-1. E tar il mountainbike, las Svizzeres Alessandra Keller e Sina Frey han omaduas dumagnà il pass in il podest da short track tar la Coupa Mondiala en els Stadis Uniz. Sina Frey ha fatto il terz platz ed Alessandra Keller il segund, gudagnà alla italiana Martina Berta. Tar ils Umens ha Lars Forster con il cinjavel platz procurà per il meglio risultato svizzer. Qua ha gudagnà Samuel Gays dalla Nova Zelanda.
2: La meteo.
1: Od stati aura schiccia e per gronda parzo e iva. Las temperaturas maximales entranter 25 grads a Quira, 23 grads en la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 grads en el Sur-Ses.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grischun Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaia esi oz lentirdi da quintar con impediments de traffic. Qua è per via della cursa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vita e Creta con Isabel Jäger.
5: Francesc d'Assisi è stau sin sogn italian, fundatur del Orden dels Franciscans ed exempel per paupradat, humilitat, ed el steva el survetsch della creatira. In de ses mesadis per nus, sves esser.
6: Agis na jena temma in da lauter, te klei in sin lauter. As cun vogliei bu success cun sen. A forse è un meina ga senza prescio tras la natira, a cente giù il telefonin.
5: Vita e Creta ha discurriu cun Francesc d'Assisi, cun agit da l'intelligenza artificiala. En piala d'ossa, da vos il microfon, e Claudia Catoman, in cordial benvigni tir la missione ad una biala domenica d'erogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 ottobre 1226 è Francesc d'Assisi morts, piavon exact, o cianons. E la baselgia roman cattolica vignel veneraus sco sogn. Vita e Creta l'hai con agiz dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assisi e da fac in intervista immaginare con el. Ja va dice la IA, formulesce in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assisi. L'hai raccontato da varzia vita, seu agi e sia mort. Adiasce e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va jeu sur luvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assisi, a Michel de Courtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuja, che sa basa sila Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Blackmagic. Quel model ha lu modulau mia registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Courtins, la pronuncia, ad interpretazione la mia. Nus mi den pia scida gi spazi e temps a discurin con in hosp che gia morts, ca fundau in urden, ca bugen la natira, a ca due scizzon ve fac priedi per uccials. In cordial benvegni, Francesc d'Assisi.
2: Grazie Fitch, per vita e bido vasè chi s'interessa un per me su entrocenons. Mes con fras vesse magari dic, Francesc, urs vignes è un instar da mihidias.
3: Vus eras probablement propi ordavon vies temps.
2: Tie, ni simplement buhabels adina.
3: Lena cever davon tier. Chi era Francesc d'Assisi, insomma?
2: Also, io sono scius in tuo nilion 1182 ad Assisi. Mio bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nostra famiglia aveva danes, ad io vai gudiu la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi, ad io son bugrat staus in conscienz sco a schiet.
3: Pia plitost in delas partis, gin sogn?
2: Sinz ves, letzte gai mes park ad Assisi, che unca vignis declarau sogn, si mei vesse girni din mes pag.
3: C'è leves vigni letze ga?
2: In cavalier. Un om, avventuras, rinconoscientia. La misce d'usitada de l'efsen juvenil a grons, grons siemis.
3: Que tu non se setz vich human?
2: Ja, es oins vignin se vens musaisch, que schulz vignissen schon con ina gloriola su mun, mo quei constapper me in summa bu.
3: A cosa vigni utila midada en vossa vita?
2: Io sono stato in prigionia due anni, assumendo le grefe malzeons, a quell'esperienza mi dà a me. Tuttavia, sono stato domandato, c'è fa proprio sen, perché vivo?
3: Allora, vedi la risposta alla credenza?
2: Allora, buona dozza da me, io ero in risveglio pleon, con zon in scunters, con questions paupers in malzeons, an come vivo me. Io vai in città, vasi, che Dio è dem fla leu, nua che nus mirein se vens ne ven.
3: E dat li storen conoscente della pinche baselgia San Damiano.
2: Exact, di favorazion vai o Dio ils bleiz, Francesc, va a reconstruesce a mia casa.
3: A vus vester ciao chi monte per in baguette?
2: Dje, mince ton vai halt cic to che o capescel, i vai propi enciet a renova baselgia scheren vitz dan semen. Per quei intenti, per fare donazioni, vado a prendere rauba a danese o l'efficiente di miei genitori, che hanno avuto di spetta, per finire il processo, per più tardi vado a realizzare. Io ero mangiato la rinnovazione della baseggia con la cominanza di questioni.
3: Allora si decidì per una vita un po' pradat, che era da l'estems qualche extraordinario, non è vero?
2: Ja, dort mit der je. Ich mache Bupperesser Paupers, Plamur de la Pauperdat. Possessa esser nicht selbst. Momentan possede ich possess nus, de plicke nus el.
3: A ce geve vis bab, le zere si girbo in cantaus.
2: Quo sans gi, le zeva autos plans per mei, qui vai rinunziau publicamein a mirte e questau gref per el.
3: Vos avez schon menzionau il process, per quei che vos veves angulau danese, rauba de vos genitus, quel process è staus il plazza von la cattedrala, a vos veis traccio tot il resti ad essa stai bloz sin quel plaz. Vos veis disse stiu, a scia simbolica main a vos irt da tot il possess.
2: Quel fugesse o oz forse un tic pi discret.
3: Pia buona recomendazion per discurs de conflicts moderns.
2: Na, ozum pruas io probablemein in prim da feina mediazion.
3: Ma teca teca in lu persoonas sondadas vus?
2: Schon, ma io avevo il buggiu planisau da fundai in uorten. Anton, a ne autas giu plegido quella vita simple.
3: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, servi castions.
3: Quattu ne fece actual?
2: Les domandas fundamentales ils castions semiden Klippauk, ka quek in straccia.
3: Vese, dis ne giu success?
2: Insomma, bo, nur ka kastierns vinen ansemen, dat di differenz meinis, en jes urden e vinju diskutau.
3: Pia, ne gina kuminanza perfetja?
2: Na, ne toni ne kuminanza de kastierns, kam prou de viver la kardientia.
3: Lemme jitter su quei tema, pel qual vos essens en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amits, primai.
3: Vez vus propi fac priedi per uccials.
2: Tenor quel che vigner contau schon, scis uccials anca più tot, jetz eo d'Anton Bugi.
3: En ira stai, nis gulaina ven.
2: Ma, els en secunda ni bia pi hofris con qual public human, per mei era l'antira creazione in Schengeg de Diu, su lei, gin, animals, aua, vent, tot pende ansemmen.
3: Vi scans del soleil dat per deci de quei?
2: Ja, Elena Scheus, vi la fin de mia vita. Io vai in un au soleil, Elina, Sora e Fra, qui era ni gin entusiasm romantic, ma ben expression de dina atta charadat profunda.
3: Fusse spia oz in protector degli ambient?
2: Asche protection d'ambient munte de respectala creazion. Lucidir, tanton bu alt temma, ma ben alt engrazebla dat.
3: Cote scrivesses vossa relazion ter Diu?
2: Confidenza. Bu perfektion. Confidenza.
3: Quattuna simpel.
2: Credientia es avens pli simple che quel che nus vigei in ella. Diu er per mei bu in impretur lontan, ma ben pregientia viva.
3: Dati dubis.
2: Naturalmein, ci che creis in zera mein an conosce emals dirtat. Credientia monte bu, da da din ave totes rispostes.
3: A cei ha portau vus?
2: La persuasion che l'amor de Diu è pli gronda che mes speins.
3: La fin de vossa vita eras vus greva mei malzeuns.
2: Ja, mia sanadat era attaccada, es bias viades as il fa gigin an pretendeu bia. Sentre inviadi el orient vai as reniu in amalzogni del zils, as son venius plen seu txocs, a probabilmente ras la gigina vai giù una malzogna del magun.
3: Vos valeis sco in dils primis cas menzionai dina stigmatizzazion?
2: Schwie veni gitt. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vi giù una visione de Jesus vit la cruce. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montogna de Verna vala sco in vilsum prims castra di dina stigmatizzazion ad ei devantada pitar dina parte importante da mia veneration. Schils stigmas van propi in avos in ina miracla ni san mi declarais scientificamente pia cula medicina ni psicologia. Letzte dispitevel. Io se ricordo il bucli.
3: C'è relazione con la morte? Vos veis non nau è la sora morte?
2: La morte par della vita, tutto quel che nesce va a quella via.
3: Il 3 ottobre 1226 vos morts ad Assisi.
2: Exact. Tu si se van mia morte vai a usciau portare a me til liuc d'origine de mia cuminanza. Io level muri leo. Sentre mia morte e mia bara d'Anton Nido portata ad Assisi, es ist von Sabes il Marcau an einem Raum e schon lu scosson accuntavan da s've profitata mia reputazion da pellegrins, nits economics.
3: Francesc de Assisi, se vus mereis in es mundo dots, c'è gesses als cristians?
2: Forso quei, agies non gina temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cumbriei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, accentei giù il telefonin.
3: A delas baselges?
2: Ambidei bu is cristians, consumbu quels aiur.
3: C'è messaggi pubblicati sulle media sociali?
2: Anceva a fa il necessario. Nu il possevel, a tutta ninna fasti il non possevel.
3: Qua tu nasci con hashtag?
2: Ja, ma buona idea c'è un hashtag.
1: Questo è un discorso fittivo con Francesc de Assisi che è morto von 8 anni. In viva bene, fondatore di Urden, amici della natura ed in il splien conoscenze sons della storia. Siamo stati da pace, simple dat a confidenza muente cristians toccanots. Quel discorso fittivo, vita e creta, realizzato con agit della IA e Michel de Curtinza tranau il modello con sia voce e lui modulau la registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Curtinz, la pronuncia ad interpretazione la mia.

0: Vese vus ceo leo entupau en se chi. Per fin, se vus esses restai a casa. En se co esses tutina se zi, el tren da la vita.
1: El tren va a dini, a da scheia el temps. Ia sun fegin graziaivla, per tot els cristians e miu tren.
0: Marlis Flip, en vide vus da Cesar Cunella in mumanet el tren. So plaits in via, udis en cuort. L'imprimte las novitats.
2: Vita e Creta, las novitats o dal mondo de las religions.
0: Midada è l'engedina bassa. La prevonessa Marianne Strup ha decidiu d'abbandonare la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa l'è surprender nevendi l'an 1 d'avril 2027 in incumbenza sco spirituale e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doveva essere il 27 de settembre. Si la pagina d'internet della Baselgia scrive Marianne Strup, che la celegras da collaborare in un gran team, su interesser stada varga di agions sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armon Villi, il presidente della PLEIFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni bod esser simple d'enfla in una successura ni in successur. De plida Marianne Strup, seu temps ad Ardez, a queca specia os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenge proxima, ludiscuora vita e creta cula plevonessa a cul president della PLEIF. El cas de Müstair an la procura pubblica ad il uestiu de quera si steu lur proceduras incontri in plevon. Con quei terminesci la responsabilidad della Baselgia en causa e lavorazione degli abus denton bo di l'organizzazione IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende d'ad evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese da Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica incontr in spiritual suspectaus da bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grischun sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict ern per part suranai ni bu relevanz pil drec penal. Il patriarca da Moscau Kirill giustificesse en in niev codis puspei l'attacca militare russa sull'Ucraina, rapporta ref.ch in sia plataforma. Dentro autore nom che il pievel russ possedi la forza da gudignà e chi detti in obbligazione storica l'autier. Even scret da sacrificis, patriotism e heroism. Il risultato da lui ara segi determinaus da Diu. Tenor ref.ch se tracti buden novstecs, momenta di una rimnada salvadia, dad extracts vels da priedis a refrats, ca Kirill ateneu da pilanciata da l'Ujara. E se tracti da sias ovras rimnadas davart il tema Ujara.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Fabiadi è in tren e una bella metafora per la vita. Chi entra, chi sorta, chi resta pli gic a fa in viadi pli leung. Marlis Flip fa bugien la pun denter la vita a la mort, accompagna a cuseglie persunas in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga sa vese accompagna ella in tox in siu viadi al tren dalla vita.
2: Mingeton s'immaginesce li avals cristians e maia vita sco compognas a compognas da viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians che entran a sesen mo in curt moment per mai. Nus venin en discurs, vegin in to vien zemen, a lu des zenden els puspai. Lu da de cristians che compognan mai pli dic. Certins dia da pli lanciata da maia vita. Autos en entrai durant miu viadi. Con els hai passentau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, jubials ed e grefs moments. Nus ven gudiu, safidau, consolau, a creau regurdientes en zemen. Nus ven viviu, a carezau. Die, al tren va, ad ini, ad asciai el temps. Ia sun fegien graziaivela per tot els cristians e miu tren. Per mia cara famiglia, ella data mi sostegn a carezia ad il sentiment da mai esser per sola si miu viadi. Per mia amicis e mia amiz che datan calur a mia vita, fidanza, plage, a moments non emblidaivals. Per totes compagnes e tots compagnes da via, an conoscentes ed an conoscents, a cristians can accompagnau mai ma princen cun ni in perstazions. Els ed elles han engrehiu mai vita. A budum blida tot els cristians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els han dau furma a mi a priu mai ort mei zona de confort. A sia che vai stiam prender a crescer. Tir mintia viadi cul tren sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A sia sco la vetta cuoce bu perpetan a jeni es viadi comunabel bu senza fin. An cins cristians an dia vir giai vin avon, su jacht vir sle jish. Elze compogne mai vin avon, sempre meins in autra moda. Autors in sorti, per cui che l'urtem se miu tren era fin, an osas vies en ses partidas. Sorti, vol bo di che nes viadi comunabel se bustaus bials e prezius. Ai vol plitos di chi era temps de continuar al viadi sin differentes vies. Quel che resta an els moments e miu tren. Les regurdientes a to quel che nos venestiau prendere in da lauter. Ad in profund sentiment den graziai vladat. Se ti petratjes vi tiu viadi. C'è cristians an enrihiu tia vita.
1: C'è cristians an enrihiu tia vita, domanda Marlis Flip. Con quella domanda, lascia vus us in moment.

0: Il arc musical de quella domenica se presenta in Tegauter, da dinavart con il nief moderatur, con Dominic Pole, che fa schon plirsons part della redazione de musica. Dall'altra vart, dati con el in sguarz in auters geners de musica, nominatamente pli pop, ni rock, ni semigliont. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier da musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival siu 70 anniversari. Gli arci musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgrons da letz della vita, simplemente. La musica scutala o era c'è magic per me, senza c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e gli arci musicali di entre le novità.

0: Francesc d'Assisi è in dils importants sogns alla baselgia roman cattolica. Con agite dalla IA, a vita e creta a vivere il sogno che morza von oggi a nons. C'è messaggi pubblicas el e las medias sociales?
1: Anceiva a fa il necessari. Nu il possevel, a tota ninna fasti il non possevel.
0: Adiava ie domandau la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass, che lezza a sciare vivere el in un'intervista. Naturalmente, se venus bus avece che il ves dice, ma forse ves el maneggiau. Se quei discurs dite de venir pli buntadevels, pli pagevels, a pli angrazievels, lo es istau in bien discurs. Se bo, esimo plaits. Il intir discurs faits con agita la IA, che in amiceida creada dalla vus da Michel de Curtins, ad intonazione di me, se veste classe in player di Erso Tvita e Creta. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226. Ad oggi, il 20 settembre 2026, è il dì di rogazione federale, che dì appellesce di graziare, di fare orazione, e di dì in sezzetz d'anton è di mussare solidarietà a favore di persone ad istituzioni che dipendono da nias agit. La collecta da tots è per una baselgia solidarica in Svizzera. Con questa visita vi in Abialla, ad Impernevla, domenica, io sono Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: las novitats ter RTR.
1: L'economia in Svizzera ha a patì della stata celira e il HCD ad amagunare in ulteriore sconfitta se nel glatsch. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. Per via della celira da questa stat, ha l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi francs. Quai musa in rapport dalla NZZ alla domenica, che sa basa sin in studi per incumbenza dall'Union della Città Svizzeras. Il studi ha examina els mais cercladur fin a vust. Tras les undes da celira da letz temp, nein els carciaun simplemein betsch pudi lavoraru sche bain e sa in stats bi pauc produktivs. Il Presidente dell'Union della Città Svizzera pretende in conseguenza da pli investizions per la protezione de Cialira. La Svizzera vuol reduzir la gita al svilup en sis paiais, tranter quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scriva, veia la Confederazion a partir dal 2029 be plis a concentrarsi in 20 paiais, tra quels 238 l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia inamidada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Cun lezza vulin stranter auter sparniar raps. L'ultim on alla Confederazion investivar 3,7 miliardi francs per la gita al svilup. E nos veninter la National League con un'ulteriore sconfitta per il HCD. Il club de hockey da Tavau ha pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plazza indisch della tabella. E per finir anctar il mountainbike. Las Svizzeras Alessandra Keller e Sina Frey han omadus domagnà il pass nel podest da Short Track, track ter la Coupa Mondiale en els Stadis Units. Sina Frey ha fatto il terzo Platz e Alessandra Keller il secondo. Guadagnà alla italiana Martina Berta. Per els Umens ha Lars Forster con il cinquavel Platz procurà per il meglio risultato svizzer. Qua ha guadagnà Samuel Gaze dalla Nuova Zelanda.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura per gronda part su Iiva, le temperature maximali entrante 25 gradi a Quira, 23 gradi in la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 gradi in il Sur-Ses.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grigion Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaglia e si oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: L'arch musical. La musica en il center.
4: Benvegni all'emissione Arch Musical con Dus Novs Vels e l'emissione in Niefmenti. Il Dus Novs Vels è perina il hosp da quell'emissione, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor e anterior redaktur de musica del RTR. E io, Dominic Pole, che vengo all'Ozz per la prima gara a menare atrás il Arch Musical. Il Niefmenti si presenta novs generi musicals che stattano a vendedos e in ogni l'altra gara e nel centro dell'emissione. Singevis de meu hosp da dots scenus il ti durante quel discurs. Per imprendere den conosce tentig meglier, beni scenzel enciati gatine canzun de te.

0: Benvegni, Beni. Bi, che ti è scheo?
1: Grazie. Sono qui gente qua. Tornare per spene a ti ravoglio di studi.
0: C'è monta la musica per te?
1: Ma per me. C'è la musica... è in disgrons da letz della vetta simplemente sast invece sensual er con ci fornir andamente per le cose ragorz ad er associazions malez eccetera la musica scutala o er anzi c'è magic per me c'è misteriox per fin forse senza c'è matematica non so come perché senza forse una voce anche neda la musica era in art enorm variant tante da dlash quer da far musica che era un momento per me ci dat liber creatività che si può creare senza c'è canzoni per esempio che tadlar è per esempio e se si va bagnene da come si tad la musica so essere fichan parnevel so er gidar in so una fase bici a parnevel per esempio se questa primavera questa vin passo ci stava bici bagn so sto der a den concert da David Byrne il ex manader di Talking Heads che è sto un grandiox concert era proprio malgrado ci aveva un po' difficoltà da tenere trase il concert che è sto sci er visual manche sto un enorme bel concert.
0: Es ricorda un villem prima ga vid un prim contact cu musica che tes un prima ga sentiu forse quella magia ni se ricorda forse villem prima platta che te has comprau.
1: Es ricorda d'un fans che le natural scuote, es ricorda d'un fans che c'en so be play collocar che in sa noues però forse canzoni si mi mamma o der mio onda cantavan aber che be play presente che sen i dat un momento si mi ricordo fich banci or che la magia appunto uno stereia de vishnanka vi ok era gist per esempio fendem de vende de sonde da vil relative blairs just indigens omens perché la vende de vil creia prova da cant il cor allora capitava ci ira lech dormio forse becianc a sentiva ramox tot speciales fri armonicas melodioses da che ci sarebbe identificir a pir ons spitar questi allora mezz po di partecipare a quella sairadas ma è natural realizzò cagliere cans sacals oms mi onda mi mamma c'erano ustides era natural er perché ci sciò donas David Bitch da quel time a nusterei avrelas era natural e fitch bungas cantante sacagliere enorme che faceva enorme impression tra la prima platta vai era dus platta vai a compro in secursi gli anvirn 1965 che era quella speech de song che da 45 tour singles invece che aveva comprò al Globus giù coira ma comprò quella Enya era Beatles perché c'era oramai grand fan di Beatles all'altra era una canzone da una gruppa americana ci aveva la canzone aveva sentito il radio son che la GDI da identificare che la canzone apriva nel 14 che era Four Seasons per la gruppa nome al toc era Ragdoll a che era anche un stile pre-Beatles quasi aber schon era un po' da manevel di Beatles a che la canzone Ragdoll as a pupa da sdraccia circa che la che scorse aquelas harmonias eventual fosse que a nir andamain tamén po scores as cans da nossas vishnankas a di proponci terlen en eda quel toc rectal
0: ja, tad la quella canzun rectal Four Seasons con il cantador Frankie Valli
1: precis.

0: Ragdoll della gruppa de New Jersey Four Seasons, con la voce caratteristica di Frankie Valli. Ma da me in una voce di carattere se è altro visto in me. Benedetto Vigne, che aveva un corto stato festival su 75 anniversario. Quello è una regolazione della fonza della gioventù musicale, era quasi il genere di musica che deve più bella la fonza nella gioventù.
1: No, es am prems, jani es am prems dicht oder jons, de mio fans, de juventet, ne, era, was im gost de musica era general, vast, e tarlava, appunto, canz da compagnie, canz da cors, vergugente, musica militar, per exemple, classica, Hermes, frar, vil, sonava, clavazin, d'orgel, Schlagers natural, Schlagers, der Lava, irgendein Schlagers, du däst, Liebeskummer lohnt sich nicht, oder gell? Canzone italiana, natural, gaciere, melz italian, de den Avart, Kanz Gregorians, ich cantava am Baselge, con Serduri Lotz, a Salouf, a Ländlers, forse mank, aber irgels, dat lieren Anekdote, la musica militare eren, calzinivano degna regular, a sonar am Vishnanka per far plagec als indigens, cal era stada giun platz, a dire, tar loca, a dire Corissetti Smith, a vede, son solo jazz, also, oramai vi ho schon in affinitato der Nureglia per cas tungs ritms un po' americans, Afrikaans, succede. Però in una cesura, gli anni 1964-65, tutta neglia era sto, poi i Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Che giovanotto con frisure speciali, chavelle un po' lunghe, eccetera, era naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie, che si cantavano, in una moda un po' sensuale, presso erotica. Che per me era naturale che Beatles scagliere Isonix. Si vede Jean Dus Max, ma in sicuro presto delusionò perché ci va tutto non è scoperto, antirradio, eccetera. Ci dava anche altre gruppe, ci erano capabili di svegliare una bella fascinazione. Per esempio, Beach Boys, che è con un score speciale, cioè, allora che le inglese, scusi, Kings. Tutte le mie docche,
0: ja. Ma in Gigi è se la musica che state, ne ha te lausch con i giovani, che quale musica che accompagna in lui l'intera vita? Con stat con lui, cioè i Beatles restano?
1: Con stat, già dar me un po', cioè, rispetto che la musica diventa dalla pubertà, che i Beatles di Navarta, perché gli antichi entourage, che la fase, la tra 1965 e fine 1970, che è stato importante per me, che ha lanciato a Givenzer Beat, che gli mi ha anche pop, perché allora un po' si sviluppò, per me c'è caso, che c'è anche è interessante, che gli ha crudo insieme con la mia pubertà, con la mia adolescenza, che sono ciò verci che la è naturale che per me giovane in pubertà, tutti giovani in pubertà, è la musica giusto importante, che è ciò saperci che ho proprio una cesura culturale, che gli Beatles, che mi do tot invece la musica gli allora ergie conseguenze della vita sociale culturale calantire di son 60 68 gli anni 68 cioè che è proprio sto una midada completa a che ci va la casualità ci che era di miss time da pubertà che è naturalmente una casualità tot speciale invece.
0: Quello che senti se non c'è, ma c'è stato lustre quasi, c'è che quei che giornavo tutto con la musica.
1: Viva è naturale, sono anni tirsto di stils, colies, alla pop, sotto stils, soul, funk, blues, naturale, new wave, punk, di John Pitard, si va anche Pitard, l'elettronica, forse manchi techno monoton decre becibabre elettronica proprio dovrà da bagn mer fichu gen anga per dir la musica da dosande pop quella con quella sai becianciver blair per me è un po' artificiale un po' secondo manchi savens personalità c'è sante er ante la musica senza becangala ante la vox sai che gli senti lo che Time, che se vede la musica senza che Kinks o Rolling Stones o qualcosa di reminente, già i Beatles avevano creato il 1966 il album Revolver and Talk ci tunava su elettronica, gli erano zwar bicianti strumenti proprio sintetizzati da quelli bicianti, ma il sound, la moda da sperimentare che giva in direzione elettronica, gli propone per l'arca, che era tomorrow never knows, domani ni mai sast.
0: In GLs hanno dovrà il studio su strumenti per fare quella canzone, che hanno scelto una voce, una voce, tocs, cioè, tra l'inizio Beatles, tomorrow never knows.

0: Quai era Tomorrow Never Knows dels Beatles. In una canzone della band che ha accompagnato il mio ospite d'oggi, Benedetto Vigne, già da più di Gic. In altra persona che ha accompagnato te e Sean Plierzons, ha interessante main, è just c'è una canzone bo direct dels Beatles, d'anton parente se vessens G.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se was es rinde quels Songs con montado speciale pel Benny Vigne. Quei in de las canzuns del album La Infabula, cae plains de canzuns dels Beatles, interpretadas oravonto de la scena de musica romance. Que quei album è dedicaos del tutto fac als Beatles e bu casualitat. Al Benny Vigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazione per la musica dels Beatles. Qual se ne dine stai per el, mo se via d'inspirazione. L'interpretazione de A Hard Day's Night, in di denar, del Benny è per me in dels punts culminons dell'album. E ho sa modi in quel moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera El Mar de Florin, con el as dels ultims ons e decenis e in un altro ga fac musica, sciau fa musica, c'è gisti da sia cerna.
2: Ah, oh, fa plagiare. Era di resto se l'album là in fabular, all'erse con sia gruppo El Mar.
0: E c'è stato stigito della canzone in Gidenar, c'è montata quella, poi quello sgat venire in quell'album.
2: Ma aveva quasi un tunca time, aveva un certo suonare in Gidenar con un nuovo arrangiamento sulla chitarra acustica. Con un ciclin in ritm presto cubano, latinoamericano un po'. A Dio penso che il jazz bagno si approva, ad allora vai anche transato il text, o se è pleumanco, invece. Ma penso che l'ascensione era fare. Ah, ma quel gesto da suonare, quel gesto da suonare, sgarreva l'antico studio, e vim bete suonare trase in toc senza far sbaglio. Allora, era che tenere anche il tempo, toccare, allora vanno a stupire un altro chitarrista. Allora, ah, ma bello che il chitarrista aveva, invece un buon chitarrista profi, che sapeva invece fare gli arpeggi alla modo su che ci faceva, sono sti reparter sempre i stungs.
0: Una parte della chitarra è da te, una del profi musicist, e lui sta un po' in cusa insieme.
2: Precis.
0: Ma voluto, se ti lenzi a gestire quella canzone, il G denar.

0: In Di Danar, una canzone inspirata dils Idols, che è l'uf l'essegiata in latina musica. Os scienz fa l'usetz musica. Se mida il tetla musica, scienz è musicist.
1: Ma, bici una massa, anza setz. Che il voi niente all'altro, bici che il naturalmente sviluppesce piuttosto quasi tenor. Stil si sviluppesce, che la musica pop si sviluppesce. Forse ci date c'è quasi facendo sets musica intensiv, forse ci andiamo analizzare da play la musica, quasi anche al senso che sto a fare covers o sto a suonare siva in toc estero, sto a quasi scu pier da parte al toc, tu andare scu marcia che scu funzionesse che aber da ein altro fenomen che nie degne pi ferm per esempio ci vigno si da vos ons blera musica classica moderna concerts de jazz vei sento che enorm virtuos grandios posizis solo ranceva in se ma comparalier con che za pains ma che stem preciso da sperche als vece.
0: Aber analysieren, prendere da fare canzons. Quei als die Lupitart in tia carriera è fac, sco redaktur musica. Es il leo se mi dao, il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, con il soundcheck, o trovaglia. Tutto il soundcheck quasi faceva in arte, quasi raccontare insieme con la musica, quasi come un semenzo, o sviluppare il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Ciò sanceva era sviluppare drammaturgia, perché insomma, sto un po' in drammaturg. Che ci va natural tra le emissioni e si non confrontò da ple con stili o artisti ci aveva piuttosto bec cultivò tanto sto allora quasi scu anceva da tarlare in piuttosto ante che ci forse avanti ne hanno fatto tanto eccetera bec.
0: Nu sei nus a von, venus gestu deu El Mar de Florin, che fac part dat El Mar 3, una delle ultime formazioni di te. Sul sonno sei da diverse band e progetti musicali. Dati che in che già spezzamen accordati, in che ha forse influenzato la via musicale, il gusto musicale sul sonno.
1: Ma anche il sen influenzò, già si è stato d'accordo, ciò se ci va creò, dice che il line fabularci, El Mauro menzionò avanti che translatare, che le canzoni dei Beatles, che è una delle quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con i miei belgi romani. C'è un gruppo che hanno influenzato in un altro modo, è giusto. Le due davose gruppe, una è stata Young, il nome che era una cover band, una band di reprise di Neil Young, turicese, lo sono stato circa 10 anni, bassista, distante, facendo da Peter Elmar Treis, io ero il centro della band, che c'era degna avanti. Adesso era tutto degna entro tutti gli altri, aveva la mia ruola semplicemente, ma io ero il chef della band. Che c'era tutto disarmo in Londra, la mia band, cioè era un'influenza stilistica indiretta. Naturalmente, la mia prima dreccia band turicese è Beni ed Otters. Che la o existia antun il 1980 quelle risons da quella firma viocta musicale entro la musica pop no ci lo avanti tanto rotto ciò che la gruppa si firma ande progressive rock ci cad bianchi progressive aber con quella musica complicita pretenziosa colnica spunk da un patotto da lava giù o da una cita far pam pam pam tre accordi tre uscire a quel non suonava proprio a Turich quasi bella intermezza la scena da punk che erano radicali

0: perché il passò le vizza verna vople, ma noi nivan acceptos a toleros da quella scena, vagna alzo mai gi sa cu ci stava in sa dispetto un'usceia. Alla finale, o che l'antica onda, tutti i new wave, ci valore di ficco gente, che la o ergi un po' influenza sulla mia musica. Also, ste peggio, per esempio, la canzone La Gioia di Pasqua, che è decisamente influenzata da new wave, che è il tocchi la televisione romana, allora faccio gli 85, prim famoso, un prim videoclip romano.
1: Lulenzo, che per la canzone forse è più pretenziosa romancia La Gioia di Pasqua da Beni Vignette.

0: La Lloyer da Pasca. Quei sono stau in project nur che ti un più fecchio al center. Ascolti, ti beh, menzionavo avon, ti eri dino per collaborare con differenze differenti. Dentro l'altro è l'album Melodies da mia tata. Parte quel progetto è stata l'Olivia Spinac. Ed ella è egnio in demen in aneddote per una canzone.
1: Agisto durante il Dies de Literatura, il Dumela Denders, il concerto Nocr Pistus Jubilars, Benny Vigne, Paulin Not Clarkels, avevano allora 60 anni. Ha detto che c'era il ravoglio da musicisti e musicisti che potevano presentare la X in una canzone, del Jubilars, a diverci in toc, e in toc con continui. E poi mal disegnato e ci trattava la sessualità di persone adolescenti e c'era comparire un domenica degli album Enders Polaroids da Benny e dei Vagabunds da Vos Stanzas aveva il nome che tocca. Divev tu mandò a Benny da m'accompagnare sin tribuna però avevo sbeffato grandi portrati da Vart la show e prom fatte la prova che gli era la prima volta ci venne insomma cantò insieme la canzone che era da brava mancia tra le ciocce e nervosa e si va durante il concerto era allora uscente questo flow della situazione live e della musica allora faccio un po' avanza a Benny proprio spontan forse giunto uscì del text. Basta, Benny totalmente perplex, surstò con bocca aperta senza la tribuna, ad elve va stroc spleccato il stungs. El era totalmente da sper il calzers. E che era allora para fiche autentic e leger, scocigliera de Santex, allora del public, ad gli applausi sto grande, che proprio sto in allegri storgia, con ex con ella la si musica, non stusco.
0: Se ricordas, è un video quella scena con Olivia.
2: Ella aveva un sorto da Cirom, ma sbaglio il pezzo.
0: È un momento speciale per quella canzone. Ok, io ho proprio non stato lenga di quella canzone con un po' di paver. Canzone di vostre stanze.
2: Ah, intendavo

0: De vos stanzas. Ina canzun che us è stantic ina scoverta per me. Che sas gitter con la canzun?
1: Oh, questo è una creazione uscita per parte spontanea, per la zittescia. Vos canzun saliangres, di son 60. Era bagaida, forse... Set a chance, uscia. Il consum de saloc, se in mec davanti al consum, se seven tre menders de saloc. Aquels cantavan, si va la melodia mina, cantavi se pro da donja, che gli pro se las Alps, con una monja. Dio un sacco si tocca in diretto invece c'è il prodadongia e ricchel da vo stanze invece quello c'è una canzone che si basesce in ragorz
0: che ne scide c'è il momento o da c'è qualche
1: prezzissimo
0: scensessen gatter un per canzone da te io quittel den tren crodi si che le sei silmens è inspirata da altre canzone. Per esempio, che è il Purankel,

0: Quel audio vedrò un po' Je t'aime, ma non più.
1: Ah, che si gli è. Allora è capitato che il fitch detto sapientiva mangia, mi dice cosa. Che gli è, insomma, una figura ci veniva avanza vens, che in cui aveva forse un po' Bob Dylan antici, che la like a Rolling Stone lo creare un po' uscire. Si mi sbaglio invece, c'è quella pam pam pam pam, che durava i Blair, c'è quella figura.
0: Forse valore di un'altra, c'è della prossima consumo, forse Cold Wind, la Beija.

0: sa. Forse quei emozi c'è che ho vedo che era stato un tic di quei temi, ma se l'in chat vai usare un tic Pink Floyd, su Enter è forse un tic di Smiths.
1: Questo fa caro David Beccano di Smiths.
0: Ah, oh.
1: primo, Smiths è morto per me.
0: In quel caso è Smiths, ma oh, Pink Floyd aveva ragione.
1: Sì, no, Pink Floyd, il sound un po' Pink Floyd. Ma sono un po' un grande fan di Pink Floyd. Basta. Alla stan place.
0: In avon in letzte Jesu e Walti Clara. Tot ci va con ski.
1: Ma cos ci va con ski? Se per cer posso lasciare.
0: Cosa in sperce io, ha?

0: per quella canzone hai direkt reagiert.
1: Beach Boys Werner, so faccio Londra Surf in USA. If everybody had a notion, devo faccio Londra su tutti i grigionfi se una pista, a con skis, anstatt surf, ubec.
0: Ad a tau al leu, che la regione.
1: Precis.
0: L'originale è Sweet Little 16,
1: precis,
0: di Chuck Berry.
1: Precis, exact. Non è che le declarò, a parfum quasi. Parfin annuncia il text, va e podia, questa so che è un'eccezione.
0: Ma cosa ti è stata qua? In una parte l'ispirazione, c'è il temps che ha giù quel stile, dat els covers, ed è un cover che forse è un omaggio per un artista, un artista. Mm-hmm. Forse ci sono, togno tra un plagiat, che ti è menzionato che davon. Cosa è stata questa?
1: Sono un po' look, anzi se, relativ look, zwar usceie, io aveva in Spolaruises Vagabunds, aveva l'avessentocte, che lo nom legna den cart. Aquella è un'adaptazione, senza cosa, presbiglia, un'adaptazione di un talk della Jeff Beck Group con non situation, che va a mi do da tale vese, anzi se ci conosce presbiglia, ma ci conosce bene l'originale, ci sai, ah, quella è là. Allora avevo domandato la cesa editora, quella dice, no, adam per fin scomandò da interpretare quella canzone, insomma, era in tribuna, eccetera, ma allora faccio Cupola Hofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un'altra. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che è citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se sei melodista di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che sono supposti per parte, non ci conosce che è sparso, che è un GC faccio, invece.
0: Eu schon schon zu seiner Geschichte des Beatles de Inspiration. Sie hat schon Lanchatte mentionau kurz das schau inspiriert Differenz Genes Stils kurz bo mo limitau sin Rock Pop for so Akzentatur. Und sie sind nach Musik Klassik ni Musik Populare ka quei influenzau.
1: Considerasche Stil la Musik Pop e insomma ka la Musik Pop Americana oder Europäica che la è da Pranzeppi influenzata per il blues, naturalmente c'è speciale, ma è influenzata ferm da musica classica, musica popolare europeica, invece melodie, strutture, eccetera. Ed anche il sen va in naturale. Era quasi sorpigli che le influenze, invece. E dat è una canzone da Surmirana, starse legre dei Raplatz, a quella vai a degna puspe interpretò o citò se era in tribuna live e la prima due leggi di quella canzone vai per esempio citò un angular chavals alla fine per un sante presbecche e si vai anche era in quell'album vai per gli sé e una canzone ci va son era degna faccia son gli anni 1970 la tribuna da del festival da pop a coiro come quella gruppo ci vedi che momento va non tutte che è una canzone di un fans erbe proprio sì anche una scienza ma quella vai mi do un blues
0: Luther Lenz quel blues romance tutte da Beni and Otras

0: Veva sez sunau che ho la trompetta.
1: No, che era ben la trompetta, che era la voce, che era corin cugelas.
0: Ah, schon. Cosa sono si tras differenze stazioni, differenze veste in la musica, stimere ozzene voce in pliers decennis musicals, differenze rolle e dati. Drei Moments, ni Canzons, ni Bands, kein Restades in Memoria, kann di un gran Effekt sind ja wieder.
1: Ma Effekt an die Tod an sich selbst. Du weißt ja, was er probiert, du denkst, der Piklaror, drei so Abstrahose, die Beatles, forse anche las otras Gruppes. Eri 1967, quasi las Anciates de quella Phase, wevi scuvert an die Radio Tessinese, in a Gruppe Taliangra, c'è un nome Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a quale faceva una canzone, ci aveva il titolo 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fino a nozze. A quella era il titolo in mese romano, che compariva 6-7 anni, il 29 di settembre. Quella canzone allora bot musso a me ci i dat pechagal canzoni inglesi o americane ci dat canzoni an oltre lungazzi si può combattere con quel stile invece coppas di fare un punt vesse una scena ci va scoperto per me sono 90 la scena argentina è una scena con un'enorme tradizione, una scena reccia, variante cantate più o meno per spagnolo rispettivo castigliano, scusi ci nominando quella enorme captivo che sonst ma parlava anche più musica argentina. Alla terza c'è una figura musicale che è il Jeff Beck Cattie, che per me è il miglior chitarrista electric, ma è vala erst 15 migliers, o valeva la morte avanti 3 sons. C'è bel vedadel, e c'è un enorme sperzo la chitarra, tecnica enorme sperzo, un acrobazio la chitarra, e il sung è una chitarra enorme cantante, invece, perché il dura magari non cantante entro le 6 bands, il fatto che il sezzo strumentale, che il sung è sì enorme melodiox a dir la frasazione tot insieme che è enorme bel.
0: Che venus lu sim ciao una canzone di Jeff Beck per lo center quella lei nus che io pendinus lo center sco de vos talk de quella missione e smo è una quart nie una vos te la prima domanda ci mein c'è montata che la musica ha e questo mi dà ons con 71 ons nel benedetto vigne de 15 ons ne sia e quei in quei temps quei se mi dà.
1: Also forse quella vigliadetta, se mi dice un po', se non sei magari un musicista serio, se non ci dici, no, la musica che gli sente, la mia vetta che il resto, la mia vetta che la musica, eccetera. Ma per me è che invece anche la moda, che gli va relativo a se sezzi, is da voi sons, la musica scutale, abstraho di facci, relazioni umane, ci va bezzur la musica, engisci importanti per la relazione con Midona, eccetera. Allora, gli era ancetta davantare degne più importanti, il scrive, la letteratura, scutale, a che gli da vosans presto anche surpassò la musica. Adossa, per vedere la mia malsogna che ston, vai agli antoni da un'enorme cesura, bisschen gar wenn sie das Schmess ist Elmar Treis, ich war eher Treis Max bei Plettucci an der Gitarre.
0: La musica di Antonio Nadina fa una dina plagio.
1: Clear. Yeah. Aber che c'è interessante, i terla degna da place in YouTube e roba viglia. Album si terlava con vanci.
0: Chef, was uns verspenden war, ist die Musik der Juventus, die Kompagne, um dich.
1: Aber wenn sie da lange an Jeff Beck, an eine Pitch, eine Annotation, Jeff Beck è stato in un primo concerto rock, si è visto Jeff Beck Group, e zwar Pasqua 1968, anche il Tre Rez a Coira. E che è stato naturale, è una rivelazione enorme che diceva me giù più di a sformare, che era presto un orgasmo, ma che era sci fermo, che si è insomma un primo concerto di quel genere. Che, yeah.
0: Es gibt eine große Kanzunus, die Arch Musical, das Otz, welches Typ ist laut Jeff Beck mit Shapes of Things?
1: Präzis, kein ein Tocci, kein Album, ein Primalbum von Jeff Beck.
0: Kann das jetzt so entergat, con cui meinst du, ich meine schon eine Finde, con le Mission, grazie fitch, wenig, die als Preu Peda, per Ruggenade, Bartie Vita.
1: Anzi, ist ein grand Plaisir.
0: Grazie fitch, allus, grazie, als Auditurs, per la gli Arch Musical, con, scogliec, es duus novs Wels. Benedetto Vignec, gist festivavo un curzio, se tanto ciunava l'anniversario. Mei Dominic Pole, kamen autras quei arch musical de dots.
2: RTL, l'arch musical. Las novitats der RTL.
3: L'economia in Svizzera ha patì della stata cattalira. Ed il Stati Uniti hanno nuova manata già in una barca da droga supponita. E lo stiesce, per voi al microfono, Maria Fieli, BNG. Per via della cellira da questa stata, ha l'economia svizzera perso 2,1 miliardi di francs. Quai musa in rapport dalla NZZ della domenica, che si basa in un studio per incumbenza dall'Unione della città svizzera. Il studio ha esaminato il mais circa dur fino a vust. Tras le onde sta cialira da letz temp, nein es carciaun simplemein betch pudi lavorar usche bain e sein stats pipauk produktivs. Il presidente all'Unione della città svizzera pretende in conseguenza da pli investizions per la protezione da cialira. La Svizzera vuol reduzir la git al svilup en sis pajais, trander quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scola Gazetta della domenica scriva, veia la Confederazione a partir dal 2029, be plis a concentrarsi in 20 pajais, tra quels tucci entrantar auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia inamidada dalla strategia che il Cussel federal ha decidì questa stat. Con lezza vuol instranter auter sparniar raps. L'ultim on alla Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la git al svilup. In la Germania an Ozliu las elezions dal Landtag in el Bundesland Berlin et in el Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la Zitat da Berlin pon war 2,5 milions personas votar, a Mecklenburg-Vorpommern war 1,3 milions. Avant duas emnes atter las elezions a Sachsen-Anhalt guadagna la partida dalla dreccia AfD. In primes calculations e prognoses da war las elezions dots, duai dar questa saira. Il militar american ha tenor acnes indicazions puspe attaccia in a barca da droga supponida in la Caribica, tra quai en quattro personas venides mazzadas. Da pilatun da l'on on passa ha il militar sin cumont dal presidente Donald Trump ad ina puspe attaccia barcas in la Caribica ed el ost del Pacific, gaen tenor els transporta drogas. Entant, sain tra quai passa 200 carstauns venides mazzats. La gira americana ven critica international mein, consunt per quai che nein mai presenta confermes per lor pretensions e per quai che la base legale per questa gira manca.
2: La meteo.
3: Pot stati aura per gronda parzulie giva, las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi in la sur e la sud selva e fino a 22 gradi nel sursis.
2: Vias e traffic.
3: Sin diversas vias dal Grigion Central, dall'Engia di Nota e dalla Bregaglia esi Ozlentier di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Mi diceva dai su sto cellulone scom. E c'ha ci sbada coi vide u shape geres piculezes. Oz per esempio con ire la lavur, dai derci udie las plumpes de las vaches. E con que er derci badò las alps und schergedes las vaches derci accesa ed es u tuon. E già vi jetò una bella domenica al microfono per vos Natalia Diller. Buon dì.

0: Kiss.
1: Un classico de Prince. In domenica, id es las 10:07. Oz podeins gratulir a las seguentes personas. Eva Simeon de Trun festage sia 10° anniversari. Marus Friberg de Denis festage il 20° e Sandro Orlik de Sumvic Miraval festage il 30° E loro fanno anche un passo un po' in più grande. De itet la Marisa Baumler de Rüttich in Tunturic festage il 64° anniversari.
2: La copina.
3: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: E forse ci vuoi stupire, mi incitendo, ma c'è as pudes regalare a queste persone sull'anniversario? Per cena una volta qualcosa ci non dogniance da comprir. Scuola nostra tazza. Per quella spudais us usa semplicemente annunciare di un telefono al 0800 20 25 30 e fe un plagiare di una sorpresa ed un giubilare o una giubilare da dots. 0800 20 25 30.

0: RTR in domenica e la Furtineda ci può ossa c'è una tetrametter una cupina es la Miriam Giger, allegra mainch.
1: Allegra Natale.
0: Ossa denci una scelta domandere, es Giger o Giger?
1: Giger.
0: Ok, allora per la prossima volta speri c'è quella funzione per me. Miriam Giger.
1: Vai,
0: e noi potremmo tramettere la nostra cupina.
1: Quella mas, ho gente l'Umbrain, del Maurino Capaul, per quattro rondi, e il dire mi sarà una, ma forse l'hai decidito Frank de Clalco, e si è più pittà con tu in Aschengheit. Vedo le diacolo scadiole vien. Adesso già del 6-4 anni tutto vien, ora vengo a buona sedenda, del crescere in carro. Qui fu il nome di mai, si va a sia mamma, al fra Valentin, al sia madre c'è la lea, a Yamik, a Yamit la lea, allora sta la tazza giù a Sils, a Tio, a Adriano la Sarina. Lo va ben detto.
0: Nu sperains, che weins un nom no a tuats.
1: Buonissim. So tu pas che conosce de.
0: De precis.
1: Io sondre.
0: Di meno, ui sa inche vide dormir e ti va doc una festina pel Maurino.
1: Cioè, io ca che nus mai in sul piazza de Jus.
0: Super, buonissim.
1: Ah, ja, ich weiß, ich gehe.
0: Exakt, allora sperains, c'è il papà.
1: Allora, ich weiß, ich gehe, poi gehe qua. Che ha un budget.
0: Beh, precis. E forse era in cielo uno l'altro merenda, Tiers.
1: Già, si gira un dessert.
0: Super. Allora, speranza ci do una bella festa.
1: Già, grazie, Fitch. Ed un grazie per la scadiola.
0: Fitch, gugent. E gugent in un'altra volta, donna Miriam. Da ciao, bella domenica. Addio.
1: Bella domenica, Natalie. Addio.
2: La cupina.
3: Presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.

0: Pacific con Stefan Eicher weiss nicht, was es ist. E questa fängt sich also giusto con nos prossim punkt de Programm, nempe il Cicciosus.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Ed ence non se weiss forse, cicci nus cerceins. Ma forse c'è qualcun chatta o zora. Quisco sono i cevazzini.
3: La chaussa è savenza obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacce. La chaussa dati in differenti grandezze.
0: Non ente Franks anti checkpot il numero di telefono 0800 20 25 30. Ci so, si grattaggia oz. Non provanz con la prima proposta. Erte a Natalia, buon di, ci so il telefono.
4: Ieri indica che avevano finito su ogni.
0: Allegra.
4: Io un provo con la licenza.
0: Mm-hmm. Una licenza specifica o semplicemente tutte le licenze?
4: Si va in città, per esempio, nell'una va in città, si va in un'altra città. Giusto, non è una licenza.
0: Le licenze, comunicazione ci sono il permesso, ci si può ir a fare qualcosa, quello giure differenti licenze.
4: E
0: quelle sono naturalmente obbligatorie. Ma le licenze non c'è chance né not.
4: Ok, bien.
0: Grazie, Fitch, guardando un'altra volta. Addio.
4: Addio.
0: Nos provanz in event. Erter Natalia, buon di.
5: Bien di, donna Natalia, grille, noi. Teofil de Camuns.
0: Il Teofil de Camuns, con ci prova lots.
5: Con le strivles melnes, so via via.
0: Le strivles melnes, le strivles de zebra, o scucis nom nere d'una, quals per ir sur la via, ha? Mm-hmm. Le strivles melnes, scrivi su, metti sulla lista, nu cercianza però. Grazie
5: Fitch
0: per il telefono, bella domenica, addio. E noi continuiamo, forse ci grattaggia con la terza proposta. Erter Cicciosus, buon dì.
6: C'è buon dì, che è il Kaufmann di Lyon.
0: Allegra, mainz.
6: Io vado per ciao, vedi la cinta dell'auto.
0: La cinta dell'auto, hai, is oz in dì. Naturalmente, obbligatorica, dos giurezza. E per i fans, dopo allora era in cinta più speciale, più piccina, eh? La cinta dell'auto non è esenerna. Ciao, in no, avanti. Grazie, Pitch, un bel dì. Addio.
6: Grazie, addio.
0: La cinta dell'auto, metà in di mina, è sulla lista. Non continuiamo. Non lo cinta, 20, 25, 30. Ci ho un'idea per me. Il telefono sclinge. RTR, buon dì, ci prova.
7: Ciao Claudine Vermont, buongiorno.
0: Buongiorno donna Claudine, vede c'è la penso?
7: Io provo con la vignetta.
0: La vignetta, è quella dell'autostrada?
7: Ho la differenza di quella degli auto, per via di tu a colmi, differenti grandezze.
0: Esatto, vignette è dopo di più con una. Tutti una c'è una, c'è la managgia, la vignetta non c'è chance donna Claudine.
7: Ok, grazie.
0: Grazie, Adela. Bel dì, addio. E noi ci arriviamo per l'ultima proposta. Oz, RTR, buon dì, c'è il telefono.
8: Che ben dì, che è duf, da su rai.
0: Allegra.
8: Al sprinzlader dell'auto.
0: Dell'auto, per dire la direzione, eh? Sprinzleder, comunicaci in c'è direzione c'è voglier, es naturalmente obbligatori, che dopo in grand e piccin, e arriva direct a mangi sulla lista, non cerciamo a oz. Grazie, Fitch, bella domenica. Addio. E riceviamo da ciò le nostre 5 proposte, de mem di mine, scomincia a lefna con un jackpot de 100 francs.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Ils Bee Gees, How Deep Is Your Love?
1: Il Challenger.
0: E il nostro Challenger è oggi vuoto e per cui è scogliuta una buona chance per sfera tendenze sulla spürte di Challenger.ch. Challenger.ch è l'assenaire digitale per la Romancia e dopo minciun pender sui sia placat. Se vuoi organizzare di meno un'occurrenza, un teatro, un concerto, un mercio, un referato, c'è era d'una e vuoi fare un po' in reclama, allora potete su quei pubblicarsi in Challenger.ch. E allora potete nous qua al radio fare le nostre emissioni anche un avviso sulla vostra occurrenza. E non costa vuoi un gota e di meno una super chance per attrarre un po' il pubblico. L'adresse fitch simple challenger.ch.
1: Il Challenger. Talk about.

0: Alex Britti solo una volta in dieser solo regista quardens le sündes.
1: RTR Impuls.
0: Da me in voco in avent con la ciacciote in grigion ed usci oz già culs impuls de ciaccia. E quels vengen oz de David Spindler.
2: Raquins nostalgics da serades e notz in ciamona durant la ciaccia. Cainas epicas cun rom freisch da d'un ciervi be giusta sietà. Un bun, sierf vin. Las ciamonas s'arricciatan bleras iadas in lös da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vengen las ciamonas chargiadas cun mangiativas e bavrondas e scecce totas collegas da ciaccia staun lura pacific. Blerasiadas se tratti da gruppas de pius omens ci sun eramise ci va una ciaccia on per on insembel. El star da compagnia durant las sairas de settember e sun des punts culminants de la ciaccia. Ma ic suneada va a dormer. Durant la ciaccia esi da lever bot, cur ci comainza da nir clair se stoi esser al retlö. Las ciamonas sun bellas e privadas, ma strette esi er. E quia comainza la vart main nostalgica della ciaccia. Dormer in un gabbiot stretto insembel con tips ci sgroflen. Con tot la bismainta besiurs in ciamona, savurs stupendes. Dormer, nulla da se mettere avant. Un riva la fenestra, celti la sera. Al sgroflöz da stira ora l'ultim nerv. Al sguarzi l'ura es frustrant, al temp sta quet, i sce nuven quam mai bonura. E curce tu dormes finalmente, sclinge al svaglierin.
1: Impulse.

Musica del 2012 vien da Pink e donam Try. In 7 minuti is les 11 e se va les 11 comincia domenica, tocca a cattenus concerts in Gevusch.

0: Las novitats der RTR.
1: L'economia in Svizzera ha apati dalla stata cialira e gli Stati Uniti hanno nuova mai natacià in una barcia da droga supponida. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. Per via della cialira da questa stat, ha l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi di francs. Quai mussa in rapport dalla NZZ della Domenica, che sa basa sin in studi per incumbenza dall'Union della Città Svizzera. Il studi ha examinat ils mais cercladur fin a vust. Tras las undas da cialira da letz temp, nein ils carschaun simplemein betsch pudi lavoraru schebein e sein stats pi pauc produktivs. Il Presidente all'Union della Città Svizzera pretende in conseguenza de pli investizions per la protezione da cialira. La Svizzera vuol reduzir la git al svilup en sis pajais, tranter quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scriva, veglia la Confederazione a partir del 2029 per plis a concentrarsi in 20 pajais, tra quels tutti entranter auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia inamidada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Con lezza vuol instranter auter sparniar raps. L'ultim on alla Confederazione investivar 3,7 miliardi francs per la git al svilup. In la Germania han oz liu las elecziuns dal Landtag en el Bundesland Berlin ed en el Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la Zitat da Berlin pon war 2,5 Millions Personas votar, a Mecklenburg-Vorpommern war 1,3 Millions. Avant duas Emnes atter las elecziuns a Sachsen-Anhalt gudagna la partida dalla Dreccia AfD. In primes calculaziuns e prognoses da wart las elecziuns dotz, duai dar questa saira. Il militar american a tenor acnes indicazions puspe attaccia in a barcia da droga supponida in la Caribica, tra quai en 4 persunas venides mazzades. Da pilatun da l'on passà, al militar sin cumont dal president Donald Trump adina puspe attaccia barcias in la Caribica e del ost al Pacific, caien tenor els transporta drogas. Entant sa inter quai passa 200 carschauns venides mazzades. L'agir american ven criticà international mein, consund, per qualcals nein mai presentà confermes per lur pretensions e per qualche la base legale per quest agir manca.
2: La meteo.
1: Od stati aura per gronda parzuglia jiva, las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la sur e la sud selva e fino a 22 gradi en sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversas vias dal Grischun Central, dall'Engelinota e dalla Bregaia, esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Il concert sin gewisch. Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Una volta telefona, weiss vus la possibilitet de sfers veis un pitch in plagiar con giovisir musica che vus ter lais gugent. Que per messer coros, musica populera, rock, pop, schlager, tot is possibel. E giovisir, podais vus vossa musica con scriver a nus ora vent o con telefoner l'ora durent l'emission. E fat que ora vent, ol Valentina de Surain. Ella ha scrit a nus quist co. Jau vi drizza o insalit a mia intira famiglia de Surain. In special a mia tata Paula, a mes cousins Ursin e Mattias, a mies sores Zoe, Felicia et Elena Candines. Jau gaudel mince moment con vos e schatzegel fetch con leger che nus avain mince gada che nus sentu pain. Jau, gevigel a tots in a biala domenica e sperel che vos avais os in pin sorri sin vossas facces. Car salits e stai legers vossa pli pincia, Valentina. E l'ora a solenche gevigede una cenzun romenca Alexia Marcus con Saligina.
5: Sia

Con sa ligina de Alexia Marcus, lascia la Valentina de Surain saludir a tutta sia famiglia. E dosa podais vus enche saludir spontan, con der un telefon a me, 0800 20 25 30, telefoni, saludi, già vugi.

0: Il concert Sungevisch de RTR, il prossimo Sungevisch è pront, qual ven della Flora Tomaschet. Buongiorno, donna Flora.
1: Buongiorno, donna Natalia. Io che vi sono buongiorno all'anteriore presidente del Cor da Zurawa in canzone. Io vi sono del tuo bien, a buona riconvalescenza con la canzone Giusto Amore.
0: Terlenza Fitschko Gent, grazie donna Flora Pell. Salut per telefono e in una bella domenica.
1: Yes, a milione, grazie.
0: Adio.
1: Adio.

0: Il gevisch della Flora Tomaschet, pella anterior president del Cormisch Rau de Surauer, nos veins udie la giufna amur. Nos continuens col prossim salut e qual veng del Martin Morgenthaler. Allegra meinser Martin.
1: Ja, bien di. Ja, lese vi già mio buot, la semicia, tot bien, e mi tornai sans età fuori da Canada, e ci vi già tot bien adesso. Se il futuro viene buono, adesso la famiglia è tutto bene.
0: Oggi ci pare di salutare tutti insieme, giusto?
1: Sì. Dino è Tina Turner, the best.
0: The best, Tina Turner, è pronta. Grazie per il telefono, bella domenica.
1: Grazie, sono pronta.

0: Adina da ciò, già vi gioco gente in domenica per RTR. Tina Turner con The Best Odds. E questo il già visto Martin Morgenthaler, qui per salutare in postura sia figli e la mia, ci sono Saturnus e Cesa, e usce è giusto in salutare a tutto il resto della famiglia. In 9 minuti, les 11 mezzo, al telefono è sua Karin Luzio. Buongiorno, Karin.
1: Buongiorno, Natalia. Io vesco gente salito, tocca si conosce me. Che è la nostra Air Radio Romance. Sì, vale però salutare un speciale, il mister, ringraziare del per tutto, tutte le belle spendende che danno passantarco a nostra vita e tocca burco. A con che ci anceva domani anche nella seconda etapa della ciaccia, lascia salutare tutti i scacceder, a tutte le scacceder, a dirigere in
0: e la musica allora questa volta che le torna qualcosa per ella svesse
1: e va fanzocci già visa postone da zucchero perché i te ticco gen zucchero e sperci che la canzone plaia ir ad anglero
0: da quei suoni per svasa soldati nella mia città Lainz ed è già visa in cina bella domenica dona Karin
1: madema manch Natalia
0: grazie.

0: Ina forse ne del tutto uscì congente da zucchero, ma in mince che sprezzis uscì bella. Soldati nella mia città, già vi giude, Karin Luzio, per saluder a tutti i cognoscen, in postuit a sia piacer, ci accompagna della la sfindefna zaduna da ciò in ciamana, e l'ora era in ciò per saluder a tutti i ciacidres e ciaciders, ci pem l'ora da mem da ciò, ir in cerce da butin. Nus continuains col prossim salut, quel ving de Lyon, dat Angelo de Mont, bun di.
1: Bun di, hallo, ciao Natalia, je bain. Al retto di automatation se, cun ca falis nige simplemein alas vagines, adat vagin, ni al contuan ca da Lyon, ca canosce a nus nige, alesen simplemein vermein ina plenaile pia domenge. Scopa quei pidi nige, ca specchia von ins, nin va porta, a givioin simplemein. Simplemein ad elas simplemein tutto mo bien chi reschen tocken de cau mi je buna sena da qualche vince nins ne je allo prima vons li das nu se io a rotta bruna la brighi a shiba in scol giac ne je ad ed els dus chi vi jassen simplemein e in biala domenge ne je dal to de musica vesen giu bugen giu jau ne je scun ven in quricchio da keine lüge da fantasy Vos tottas e vos tot la ue ne biala nu menge. Ten grazias per tot, per quella biala emissioni e a tocchi in altra gada.
0: Fici cu genti, un'altra volta der ciò, Angelo, bella domenge, grazie per il telefono.
1: Se mi onta meinen grazie, adios, te vai, grazie.

0: Con Fantasy e keine Lügen lascia Angelo De Mont de Lyon salutare e vigere una bella domenica. Ed è stato stolz un de gemetz al telefon e è Daniel Alic. Dandiast, buon di.
1: Io adesso Daniel, prima di un toschi fanti, dopo mai. E adesso fai, Allora adesso si dà un sparenzo a de manaiver, a de me una buona caccia, per scrivere a me un Ando qua la ora che ho venuto in punto Fabia, caccia che si cavo venuto in volo. Ma quasi che conosce mai tutto. Poi fosse tutto.
0: E noi salutiamo in scuola Società di Musica di Trun e il Marsch auf zum Spiel. Grazie per il telefono e bella domenica.
1: Grazie a lei.

0: Musik, Take Me to Church. Guardens das Durchschießen e del Telefon es la Evelyn Ziegler, ci vesco gente da saludir. Buon dia, don Evelyn.
1: Bien dia, Guera.
0: I nuovi amici saluts.
1: Je messa lì, van a Claudia, a Patrick Schneider, giù Biden. Io vai buddi gitti, bardi l'audio Biden, ad els sa gitten. No chi ponna sam, a qua in grona gitt. Allora vai a un cheo in a duna che steva. E a un giù cheo sbardi l'escela e le diffos. E grazie per BNG.
2: BNG insieme, io sono Sandra. A noi vespa in cheo con due da fonda Biden a mai nostra. Dick finanzia sta.
1: A dose godinio se un caffè.
0: Buonissimo, in quel caso se si vuole stare insieme al Pacific durante la domenica.
1: Yeah.
0: Super, usci scuccia qui adesso. Nostra l'insola si ingevisce della Claudia Schneider, il Ländler Trio Bergbube Schweiz con in Schottisch.
1: Yeah, qua è prima, sia.
0: Allora, ingevisce in Cina, bella domenica della Don Eveline, grazie per il telefono.
1: Anzi, adio. Adio. Ciao.

Il Ländler Trio Bergbobe Schweiz con il Schotti spima redi uf dem Haldiberg. Gia vijote Evelyn Ziegler per saludere ed ingrazier alla Claudia ed il Patrick Schneider da beiden ciem giro da Firmudeda. E lui sosa in 12 minuti las dudes.

0: Eurythmics, I saved the world today. In 6 minutes, las dudas per esti dottor vos colchose bun gentir della domenica. Je vi jo se genovata bon appetit. Recei fisa que stop al concert in je vis de dots la domenica del 20 de settembre. Flors tramitains in natura in manch oz e quelles vem alla flora tomaget de Zurkesti. Je vis natürlich bier plaisir con quelles.
1: Il concert sin javis.
2: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
0: E cada quell'ora alles dudes giuste les prossimes novitets. Sieve les novitets, s'aspetti l'ora ca con l'actualitet della fin d'efna.

0: fribelegen. Du kann bitte kreien fliegen.
1: Las novitats der RTR.
2: Boins Averts han profitada le cialira durant l'estat e l'economia svizzera in general plitost patida le cialira. E les 12 al microfono e Florian Mohn, bendi. Della stat de cialira san profitals boins Averts a quira ai dein nov record de visitaders. Il medem moment sei la lavur venida pli pretensiusa, sco in recerche dell'agentura Kissen STA Musa. Il boin de l'Oberau agi 40 mili visitaders de pli che l'on passa, en pli aianins vendi in terz de pli abonnements de stat, sco il responsabile della citata dic anvers Kissen STA. Il grand ombre d'ospes aia recegna plera lavur per il personal, di aia dova in grand sforz de mantegnare la qualitat de laua. Bet totes las branches an den Tant pudi profitar de las cialiras de la Stat. In nov studi a calcula che l'economia svizzera aia pers 2,1 miliardas francs per vide la cialira, quei rapporta la NZZ de la Dumengia. L'Union de las Citats Svizzeras ha incomenzà quest studi ca examinà ils mais de cercladur fin a vost. Tras las ondas de cialira de letz temp, naien ils crestions simplemen bec pudi lavorar o sche bein e saien stats pli pauc produktivs. Il president de l'Union de las Citats Svizzeras pretende in consequenza de pli investiziuns per la protezion de cialira. La Svizzera vuol reducir la git del Svilup an en 6 paiais, tranta quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Sco che la Gazette de la Domenica scrive, veglia la Confederazione se concentrasse in 20 paiais, qua a partir del 2029, tranta autors in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui è inimidata della strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stat, con quella volens tranta autors spagnare raps. L'ultimo anno alla Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la git al svilup. En Mesolcine de Tiers de Roveredo e in Om dell'Italia si è blessato durante la cerchia de Bulleus. Ciò che la Polizia Centonale scrive, sei l'Om de Ciuncontons sta deviati con una gruppa, curgel sei a sei vicina 10 metri di una plonca giù, ad allora cruda 20 metri di una parete crap sin in una via. In comembre della gruppa allora allarmà il servizio de salvament e la rega a sgulà il blessà in l'ospital regionale de Lugano. E nus midainen l'exterior, l'Ucraina continuesce con attacchi de drones sin la Russia, la noc in domenica, il terz di delle elezioni parlamentari russes, sein 1600 drones sculades vers Moscow, qua dic il presidente della città, duas persones seien mortes. Las elecciuns in Russia van a finots, elles valen sco bec democratiques, tot las partides valables sustegnen la guerra in contra l'Ucraina. Der la Russia continuesce con lor attacchi con drones en la capitale ucranaise en mortes 4 persones. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore rachetta ed è il secondo test in Taifa di Nemne. Il militare della Corea del Sud rapporta di un obiettivo che si è sgulato in direzione Mar del Giappone senza nominare più dettagli. Il test di rachetta è del programma Tomar della Corea del Nord che è una dinepuspe per discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione con fabbri piccioni in manevra militare insieme con la Corea del Sud.
1: La meteo.
2: La belaura de tun continua schots, ja bler sulei con incids vels de nivels, a quere dati oz fin a 24 grads, de maun 25 grads, ad al sulei splendura era l'enciata de lemne.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Alla crete per voi sono una significazione. Per gli unici, per gli altri, no, o forse semplicemente più poci. E c'è religione, è l'ora proprio la giusta per voi? A poco è raccogliere tuo tenor? Domande su domande. A punto di ginia, ho scordato un incontro di religioni ed er nus derens della partida. Depüro quist incunter, o se in quista mezz'ura, al microfon per vos Natalia Diller.

tens ein atras. Tocan si lies, et i as boraps. Rina mica i morts.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oschei schalt passe il tempi dis ergiales dutesche metz, temp per las gratulaziuns de jubilars e jubilares ci festaggen oz anniversari ils 20 de september. E nostra più giovane giubilare è Eva Simeon de Trunci, festeggia il suo 10° anniversario. Per ella ho qui due gratulazioni. Ed è scritto: cara Eva, strusch de creer, oggi hai stigia festivato il 10° di nascita. Ti hai una mataccia plein vetta con massa buone idee e ti hai sto a dina marciata c'hai. Nos godin fece il tempo insieme con te. Per tiu grand di, ci vijain bia clic e ventira e tegne tia moda cordiala ed aviarta. Ascieva tot pliciunc. Ferme strocle si daglion da tia decia e famiglia. E l'ora ho quencedo quista gratulazion. Cara Eva, il da vos temps podeves ti strusch picià pli sintiu di d'anniversari. Oz il 20 de settembre eis el cheu. E nus fa già in fiesta con te. Tia mumma Tania, tiu bab John e tia sores Naila e Carla gratulation per tes 10 ons. Biars carsalits e buns giavis survegnes ti era da tat e tata od Lumnezia, da tata da Trun e da ina lunga reccia da Grons e Pins. Nus tots ne ven da Zug, si Lion, ente fatiz e tocken Trun. Divijain che mondi bain kuntai, che ti ages bien in scola e vine von bia plager de fatiu super sport. Cara Eva, nos vain plager de tai e clamain vine von hop hop. E nos podens gratulir musical mainc alla Eva Simeon de Trun con il cor de fons de Sumvich ed il strais amis del got miraculous.

Il cor da Fons de Sumvic con il trais amis del Got Miraculous. Un regalin musical per la Eva Simeon de Trun e la festaggia si è digivel anniversari. Marus Friberg de Denis festaggia ozzie vaincivel anniversari. Per el es ne scritt per una quistco. Cordiale gratulazione e tot bien vina von. Bia plager e success con tiu secund imprendisadi. Grazie Fitch per tes visites e tot quai che ti fas per mai. Fai una biala fiasta, quai già vige a ti, tata. E l'ora do quencina gratulazione per Marus Friberg, ci des giusta era una gratulazione ince per un altro giubilar. Quais quista co. En nom della scrinaria Daniel Meissen essa, gi vigein nus oz a nos conluvriers Sandro Orlik, che festivesse siu trentavel, e Maurus Friberg, che festivesse siu vegnavel. Nus gi vigein ed els dus mo il meglier ed auch in tic de pli. Ed il Sandro gi vigein bia satisfaction cun siu nief pensum, sco caluster, se le grein naturalmein sin ina grandiusa peta. In viva sin vos e lo tocken lo tot vos collegas de lavur. Ossa scoprim doque però il salut de musica pel giubilar Maurus Friberg, ils acabellos con ils qualms clommen in continu.

A Cabellos, ils Qualms clommen in contin. La gratulazione per Maurus Friberg de Denis, ci festeggia sia 20 anniversari. La prima gratulazione per Sandro Orlik de Sumvic Miraval, ci festeggia sia 30 anniversari, vainze già udia, quelle is nida de sis colleghes de lavur, della scrinaria Daniel Meissen e Sam. Lura occhio per Erencedo, un'altra gratulazione per Sandro Orlik. Car Sandro, 30 anni ed adina sin la dreccia senda. Seggi quai alla caccia, alla pesca, ti al bal ni a miez la vita. Ti vas ti via con grande passione, pazienza ed in grand cor. Nos essen immens los de tai. Perciai ti eis bucamo in cacciadur e pescadur con cor ed olma, mo bain era in grandius figli, frar ed aug. Resta a sci cordial, colligiaus con la natira ed unic scotti eis. Per tio 30 anniversari già vigiainus a ti mo il meglier, bia clec, sanedat e naturalmein vinavon buona caccia che cuoza già aung in moment. Des genitors, Manuela e Toni, tata Marta, Alin con John Andrea ed il pin Lucas, Jana con Mauro, Sandro, Ramona e Jonna. Musica da Davici e Snida Giavigeda, The Nights, Deadlines.

Avici de Nights. Per gratulare al Sandro Orlik de sum vici festaggia sia 30 anniversari. L'ora d'enche ca una gratulazione per la Marisa Baumeler, ci vive a Rüti in Centun Turic, festaggia sia 64 anniversari. Per ella è scritta questa gratulazione. Cara Marisa, sinti oggi de natalezzi, gratulesce la ti cordialmein e già vige la ti tut mo il bien, che ti stetties sauna ed agis a un bia plige de vender glasse e confiseria. Gaude il gi de dots, sil bastiment, sil lac dil quatter cantons. Car salitz ed in struclada, tiu amic Moritz. Nusterleins il Ländler di Rio Stockbergbube con Ich schenk dir ein Edelweiß.

0: E scuggia annunciò di rendere il concerto in Giavus e Marlin Zollinger in cina volta al telefono. Allegra.
1: Allegra, donna. Io avessi niente gratulato a mio figlio, Jon Zollinger, che è da cuore, e se taglio il radio, Jon, te volessi gratulare per questo 56 anniversario, te ci faccio tutto il buona santà e fortuna, e ti fa una bella festina con tua famiglia. Avant 56 anni di regera a cuore, là è nasciuta la festa federale, e oggi è la festa federale, o se è 56, ed è ora cuore.
0: O se c'è il circolo a sera, d'arciù?
1: Hai. Hai. E lui ha letto, e ti ha visto una canzone del Stevolix, e credo che tu conosci questa della Valmistai, Mari.
0: Mari, il Diabolix per Jon Zollinger per 56 e per bella domenica, donna Marlene, grazie per il telefono.
1: Grazie, grazie. Arrivederci.

0: Gratulaziuns ci vem al Jon Solinger da cuira pel 56 anniversari. Nu sens podia gratulir con musica das Diabolics Mari. E del telefon es ossa Maria Vincenz da cuira. Buonasera, donna Maria.
1: Buonasera, Natalia. Io les voglio gratulare a Marisa Baumler da Ritti, 64 anni. Cara Marisa, io gratulescio, ti dice tutto bene, clic, mentira, la sanità. Adoro molto, buona sanità. Te, a forza che non so cosa in un momento per spessi quera, te, tu viene a fare un BG a Gaudi, a quale si fa bugien con una canzone, e vince a dire da Peter Reber.
0: Una canzone d'anniversario per la Marisa, grazie per il telefono, donna Maria, e una bella domenica in cerella.
1: Quando dicevo, vi ringrazio, sì, e addio.
0: Addio.

0: Peter Eber, i wünsche dir in nos giavischeins tutto il buon alla Marisa Baumeler de Rüti per 64 rivel anniversari. Ed es sto l'una ed il telefon is osa Maria Hefner de Cesura. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. E vessi ingratulà a mia netza Johanna Cavelti da Pontregina, che complisce oz 59 anni, e se sfil Gianluca Cavelti complisce 26 anni. E oggi vuole tutti due un bel dì e blera fortuna e sandar. E le canzoni vessi niente al coro Mastà Strada Martina con le canzoni Lin. Roberto Cantini.
0: Allora, te l'hanno sentito in scuola. Grazie mille, Donna Maria, per il telefono. Bella domenica.
1: Gli stessi mangi. Grazie mille.
0: Arrivederci,
1: Donna Natalia.

Con il cormas do Strada Martina e la canzon Len, vains a poder gratulare giusta a mamma e figli. E quei isla Johanna Cavelti da Puntraginga ci festaggia 59 anniversari e il figlio Gianluca Cavelti ci festaggia il 26 evel. Loro que doina gratulazione via WhatsApp ad esne scritt. Iau gratulation de cor a Cornelia Casanova per il 46 evel natalizi. Per il futuro, bia bien e bi. Carsalitz, onda bet.

Bryan Adams, have you ever really loved a woman? Das sto lüne den Quart, de giuste enche sull'ultima seconde senche nida una gratulazione. E quella volanza natürlich manch erenche zurdir. Via WhatsApp is nie scritt. C'è les gratulazions da dots sun. Pel abiedi dat Angelina Gisler, il Adrian Gisler de Cernetz, pel vance duasevel anniversari e per Silvia Gross pel 102esevel anniversari. A tots dus, je vijain tot il bun, fich buna sandà, fortuna e contentezza. Giudai vos di per Adrian Nona, Enin e per Silvia, Angelina e Zepp.

0: Lovebags, coffee and cigarettes. Id es lünevainch, gratulaziuns noch a pido in Gynes. Id resta be enche de dir cici a oz la fortuna de guadagnir ils bons del bon ingedina. E que es la Johanna Cavelti de Pontregigna, Maria Hefner de Cesura a telefono per gratulir ad ella pel 59 evel. O se c'è ella può ir a ricreare un po' in Engedina Bassa al buon Engedina a scuola.
1: RTL, las gratulazioni.
0: Per voi il microfono era Natalia Diller, che vi giù un bel seve mezzodì e torna ciò questa sera per voi.
2: Il suente mezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pauli.

0: las novitats der RTR.
1: Ils boins verts han profità dalla cialira durant la stat e l'Ucraina e la Russia tiescen in lauter con drones. E les duas al microfono Flora Non. Buonasera. Dalla stat de cialira san profità ils boins verts a cui rai da in nov record de visitaders. In dem Moment sei la lavur venida pli pretensiusa, sco in recerche dell'agentura Keystone STA Mosse. Il boin della Oberau ha di 40.000 visitaders de pli che l'on passa, en pli aien ins vendi in terz de pli abonnements de stat, sco che il responsabile della citata dic en vers Keystone STA. Il grand umbo d'ospsaiere cisna blera lavur per il personal ed eie duvra in grand sforz de mantenere la qualità de laue. En mesolcine de tirs de Roveredo in dell'Italia s'ablessa durant la cerce de Bulieus, sco che la polizia cantonale scrive ai de ciun condons sta de viadi cun in gruppe cura che sai se gli sna 10 metri di ne plonca giù ad allora cruda 20 metri di ne parete crap sin in via. In comember della gruppa allora allarma il servizio d'urgenza e la rega sgola il blessa in l'ospitale regionale de Lugano. L'Ucraina continuesce con attacchi di drones sin la Russia. La notte in domenica, il terzo di delle elezioni parlamentari russe, sei milizisti drones sgolati verso Mosca, qua dice il presidente della città. Due persone sei morte. Le elezioni in Russia vanno fino e le valen scobet democratiche. Tutte le partite valables sostengono la guerra contro l'Ucraina. Adere la Russia continuesce con loro attacchi con drones e la capitale ucraina è morte 4 persone. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore rakete ed è il secondo test in Taifer di Nemne. Il militare della Corea del Sud riporta di un obiettivo che si è sgolato in direzione Mar del Giappone, senza intanto nominare di più dettagli. Il test della rakete e del programma di Mar della Corea del Nord ci sono adine per le discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione, qualcuno fa più piccoli in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
0: La meteo.
1: La bella aura de ton continua shots e a bler soleil con incins vels de nivels, a cui era dati oz fino a 24 grad de mon 25 ed il soleil splendurera per l'anciata de l'emna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, tranter Andera rehen au la ponda e colonna simplirs cincuns e da quinta con 20 minuti da più tempo da viadi. E sin diverses vias del Grigion Central, da l'Engi di Note e della Bregaia e si ozzelan tirdi da quinta con impediments da traffic, coi provide la corsa da velo Alpen Challenge.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomesdì dal RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils boins verds han profità dalla celira durant l'estat e di nome se blessa durant Ciaciar Bulieus a Roveredo. E les trais al microfono e Florent Mon. Buonasera. Dalla stad de Celira san profità ils boins verds a cuira ai dai nov record de visitaders. Il medem moment sei la lavur venida pli pretenziuse sco de ricerche dell'agentura Keystone Est a Mossa. Il boin della Oberau ha di 40 mili visitaders de pli che l'on passa en pli ha in insvendi in terzo de pli abbonamenti de stad sco che il responsabile della cittata dic in vers Keystone Est a. Il Golden Dumber d'Ospes ha erettigiuna blera lavur per il personal, di edrova in gran sforz de mantegnare la qualitat de l'aua. En mesolcine de Tiers de Roveredo, in nom de l'Italia, se blessa durant la cerce de Bulieus, sur la polizia centonale scrive, sa il nom de Ciuncontons sta de viadi con una gruppa, cur gel sa il lisna 10 metres d'ina plonca giù, e de l'ura cruda 20 metres d'ina paroid cap, sin ina via. In comember della gruppa allarmà il servizio d'urgenza e la rega a sgulà il blessà en l'ospital regionale de Lugano. La polizia del Centun Berna frenà la sonda in Tefist che era deviata di Blair mi esperto. L'ubi fista 80 km l'ora, l'um della Francia aia di 180 km l'ora sin il Tajo e la venì denunziata alla procura pubblica. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore racchetta e già il secondo test in tre di Nemna. Il militare della Corea del Sud rapporta di un obiettivo che si è sgulato in direzione Mar del Giappone, senza nominare più dettagli. Il test di racchetta e il programma nucleare della Corea del Nord c'è una dina per le discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione con fabbri piccini in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
0: La meteo.
1: La bella aura de tun continua shots e a Blair Soleil con in cinzvels de nivels a cuire dati od fine 24 grad de man 20 ad al Soleil splendure per lanciata de Lemna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quir, tra Trandere, Rienau, La Ponda e Colonnes, sin Plirs, Cincunz, e da quinta con 30 minuti da più tempo da viadi, Colonnes aere tra Cezres e Maiaville in direzione Sargans. Sin diverse vie del Grisun Central, da Lengi di Notte e della Bregaia e Ziozlen Tirdi, da quinta con impedimenti da traffic, poi per vidi ne corsa de velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils boins verds han profitat de la chelira durant l'estat e di nou messa blessa durant Chacharboleus de Tiers de Roveredo. E las quater al microfono e Florian Mon. Buonasera. De la stad de Chelira s'han profitat ils boins verds a cuir ai dain nov record de visitaders. Il medem moment sa la lavur veni de pli pretensiusa sco ne recerche de l'agentura Keystone Estia Mossa. Il boin de la Obreau a di 40,000 visitaders de pli che l'an passà en pli a en ins vendin terz de pli abonnements de stad sco che il responsabile de la citata dicen vers Keystone Estia. Il grand ombre d'ospes a era cisna a blera lavur per il personal, ad aia trova in gran sforz de mantegnar la qualitat de l'aua. En Mesolcina, de Tiers de Roveredo, in nom de l'Italia, se blessa durant la cerce de Buleus. Sco che la polizia cantonale scrive, aia l'om de Ciuncontons sta de viadi con una gruppa, cura che saia sa lisna 10 metri di una plonca giù, ad allora cuda 20 metri di una parait crap sin in via. In commembre della gruppa allora allarmà il servizio della rega a sgolà il blessà in l'ospitale regionale di Lugano. La polizia del centun Berna frenà la sonda in Tefist, che era deviati blerme e misperti. L'ubifi sta 80 km l'ora, l'om della Francia di 171 km l'ora sin il Tajo, e la venì denunciata alla procura pubblica. En la strivle de Gaza all'armada israeliana puspe assassinà con membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armada saien due persone stades partecipate al massacre del 7 ottobre 2023 ed in saien stai un comandante della milizia islamistica. In saien eliminà els per quei chi els saien di planisà nuove attacchi sin soldade e persone civiles dell'Israel. L'Arc de Triumph che Donald Trump planisce a Washington dove servisce come magazzin per munizioni e drones. Il suo undia con cui ad una supplica dell'armada ha il presidente americano dice la domenica. La ragione sa in ponderazione di segertà senza esplicabili dettagliate mancianines. Trump aveva annunciato alla Stat la costruzione del biglietto di 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: La bella aura del ton continua shots e a bler solei con in cins vels de nivels, a quere dati fino a 24 gradi, da maun 25, a del solei splendura era per lanciata da Lemna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quere trantrandere rehanau la ponda e colonna sin plirs cincuns e da quinta con 40 minuti da pli temp da viadi. Colonna sa era trantr cetras a Maiaville in direzione Sargans. Es in diverses vias del Grigion Central, dell'Engie di Nota e della Brigaia, es jots l'antirdi de quinta con impediments de traffic, col provvidi una corsa de velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

0: Apelmuni, Schogjaia Sagiudem.
1: Ente non della carta de credit, della limita e degli internet sein. Posse quels produkts de consum, contentanus a cuerta vista, e duessi il plastic flessegiavi in avon e la mar soincia. Se di zainza in dirsi il futur, cammaina nos tots alla malura.

RTL Musica non-stop cun scuferidas hits e sempre verz.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizra reduzesce la git de svilup en l'exterior, la celira di effects negativs e positivs sin l'economia, ed era demain dati bell'aure de ton. E la stjun al microfono Florian Mon, buonasera. La Svizzera vuol reduzire la git al svilup in 6 paesi, tranta quels il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Sco che la Gazzetta della Domenica scrive, veglia la Confederazione se concentrasse in 25 paesi a partire dal 2029, tranta autos in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui è inimidata dalla strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stat, con quella volens tranta autos spagnar doners. L'ultimo anno la Confederazione investì var 3,7 miliardi di francs per la gita al svilup. Le cellere della stat passata hanno in effetti negativi in l'economia. In nuovo studio ha calcolato che l'economia svizzera ha perso 2,1 miliardi di francs per via delle cellere, che riporta la NZZ della domenica. L'Unione delle città svizzere ha incompensato questi studi che ha esaminato il mais del Zirkladur fin a Vost. Tra le sonde di cellere del letzte tempo, non è questione semplicemente di poter lavorare e bene, e sono stati più poco produttivi. Il Presidente dell'Unione pretende in conseguenza di più investizioni per la protezione di cellere. Profitare delle cellere sono per contro le buone avverse, plere regioni hanno in record visitaders, tanto le altre era quera. Il medem moment sa il lavoro venire più pretenziosi che in una ricerca dell'agentura Keystone STMUS. Il buon dell'Oberau ha di 40.000 visitaders di più che l'anno passato, e più ha in 20 terzi di più abbonamenti di Stato, sco che il responsabile della città ha detto in verso Keystone STA. Il grondombre d'Osps era ciascuna blera lavoro per il personale ed aia trova in gran sforzo di mantenere la qualità dell'aua. La polizia del Centun Berna ha frenato la sonda in Tufist che era da via di Blerme mi esperto. L'ubi fischta 80 km l'ora, l'um della Francia ha di 180 km l'ora sin il Tacho. E le veni denunziata dalla procura pubblica. In l'exterior, in le strivele de Gaza, all'armata israeliana, puspe assassinato membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armata, sain due persone stades partecipadas al massacro del 7 d'ottobre 2023, ed in sei stai un comandante della milizia islamistica. In sei eliminare, els per cui els ein gli planisa nuove attacche sin soldade e persone civili dall'Israel. Il militar iranais schmenaccia l'America da tatia barches americanes in l'entir Ocean Pacific, ci dat noves attaches americanes in l'Iran. Era las bases militares ed il stadis aliats dell'America en il Proximo Orient seien mires possibles. La ragion per las schmenaccias in rapports bit confirmats che representants del Stadis Uniz einplensa noves attaches e paiais della region einda isverde. L'arch de triumph che Donald Trump planisce a Washington, dove servisce un magazzino per munizioni e drones, e il suo andia con cui ad una supplica dell'armada al presidente americano dice la domenica. La raggiunza è in ponderazione di segertà, senza intanto esplicare più dettagliate mancianines. Trump aveva annunciato alla Stat la costruzione del baiet de 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: Demain continuesce la bella aura de ton con temperature de fine 25 gradi ed era mardi e mesemne na samide na goz il sole splendura ad il termometro resta sur 20 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quere trant andere rehenau la pont ai colonna sin plirs cincuns e da quinta con 30 minuti de pli temp de viadi colonnas aeret la intercetras e sargans in direzione sargans e là da quinta con 20 minuti di più tempo da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua. scenas de droga, scenas de musica, scenas de sport. Doc e tut, ternus in grischun, e doc er usa, ein telemischun de la saira ter RTR, al microfon per vus Natalia Diller, buona saira. E allora doc natirem anche una scena de cultura, scena de teater, e quella combina in usa, con una de queste scenas. Depi de quei, doc in varcinci minuts per vus.

0: Ceci per tu c'è la musica e l'emitur de radio per l'ultima stazione da d'un lunch viedi. Finci la canzun, vo, ter nu sur emitur e ter vus accesa in til radio, ho scoprimi un'otta cocin de scriver la canzun, cocin de registrere e producir quei, cocin de fer reclama, cocin drova quei per organiser e de presentir l'ora questa canzun ter differenze emiturs de radio. Sovens, svezza però l'ora ad una be al centadura o la centadura, sun tribuna sul palc. A ciascun del dì della musica svizzera ci a gelo giovge passeda, vens nus per quei un otto guardo de vos las culisses e discuria con duas producents e di un manager de musica e domandò cu voque in sé cu la scena de musica grigiuna.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scena de musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e delle musiciste grigiuns, che seggen in tic schwurzade main multitalents.
2: Ba grossi stärke bei uns ist Steigerständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Japan gide naturalmein. Oggi è il più semplice di produzire e pubblicare musica. Minchin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma giusto per cui è il più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono un musicista e una musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi un buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scia vina von.
3: A scheuer als den es stonnen zu setzen, wenn jen oder die Moplikum Konzerts. A venip der Konzerts, jetzt push bei nauter grande Schwieder. A schins weniger gatter Konzerts, als ich anbegreift, so wenn ich in a Gage, justifikada.
1: A schia Ivo Orlik, kei er un Konuschenz schko giganto. Ella fundau avon bien inon si acna facente de Booking, nur kell accompagne divers acts grigiuns e schwitzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, nie Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musiciste e Musicists in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata denter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendissen per quei biapi fitch, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantage.
3: Nos essen in a minoritat, a quei also di insti hip, a quei ca hip vein co de jau de pli, a per quei weisens ad innenpuspe festivals a la Schweizer con musicist Ramons, ca la jau a extrem plagedet at la a vasetzt ja schia, vai da quei aisi fitch in bien times, per la musica Ramonscha, a per la musica del grigiun.
1: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
0: Nos redaktur de musica Dominic Polia. Domando ceva, scucci guardore con la scena de musica grigiuna.

Üna delle singles de quist'an del camrat a nom Hack Yourself. In 7 minuts is les 6. It is temp per ir a China, plem plem ecz. Per esci do una buona China della domingia. Ed a mem, l'ora der cioi un buon cominciament della seconda parte della ciacciute grigiuna. Oggi c'è già vigente, a tutti una bella sera per uso il microfono della Natalia Diller. Ed a mem, l'ora der cioi naturalmente in buocet luf. E per tutto quel schem, già schluppe tutto quel cioè, den clicks in rtr.ch e guardi, se la prida è genita non c'è da, da mem, alles digemets, potessene per der cioi, e non c'è l'unolotter butin.

0: RTL, il dì in Sovista.
1: Las novitats della domenica es un Florin Claluna, buona saira. Las temperaturas altas de questa sta han chachala liot ils bons averts. Tenor una recerca della agentura de novitats Kisten STA han divers bons averts in tutta la Svizzera nü cifras de record. Un de quest is el bon de l'Obreau a Quaira, quais han nü 40.000 jachts de pü questa stagiun. In pü han vendü un terz de pü cartas de stagiun. De pü jachts porta pro ir sfides usche Kisten STA per una dovra de pü personal, e dir de più aua freischia per mantenere la qualità dall'aua. Non resta in po' la sta, quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per vide le temperature altas, all'economia svizzera, pers ver 2,1 miliardi di francs. Quei mos un studi che l'Union delle città della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportà. Durant la sta ai embleres persunas lavura più pac co in schna in avans in stades più pac produktives. L'Union pretende sco conseguenza ci da più investizions per proteger la liot de la chalur. Bler più freit non nie nempe, man ai en es. Ed a propos più pac raps, la Svizzera les reducir la jüt de svilup. Sco che la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focusar in futur sün 21 pajais. Intanto diren quai 34. Tante roter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunesia stricciada la lista. Deziste reduzir els raps per l'exterior veva il Consell federal fin già in jün. Quist ossa sei una prima version co realisar quella decisiun. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di scomandare di fabbricare nuove ovres atomares. Avancort, al Consiglio federale e Parlamento deciso via legge che quai desde principi di essere possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partite e organizzazioni ha per ammassare passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci an comunicà oz, venien es ad inoltrare sottoscrizioni in ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, n'era al più bot prossimo febbraio votà. Tant delle novità da 12 di mai è già vissuto una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca al lupo.
0: Vita e Creta con Isabel Jäger.
2: Francesc d'Assisi è stato in sogno italiano, fondatore dell'Orden dels Franciscans ed esempio per paupradat, umilità, ed el steva el survec della creatura. In de ses mesadis per nus, sves esser.
3: Ages ne jena temma in de lauter, de clei in sin lauter. Als cumbriei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira. A cente giù il telefonin.
2: Vita e Creta ha discurriu cun Francesc d'Assisi, cun agit da l'intelligenza artificiale. En piala d'ossa, da vos il microfon, è Claudia Catoman, in cordial benvigni tir la missione ad una biala domenica d'erogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 d'octobre 1226 è Francesc d'Assisi si morts, pia von exact, o cenons. E la baselgia roman cattolica vignel veneraus scosogn. Vita e Creta l'hai con agiz dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assisi e da facci in intervista immaginare con el. E va dice la IA, formulescia in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assisi. L'hai raccontato da sia vita, seu agi e sia mort. Adiascia e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va eu sur luvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assisi, a Michel de Courtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuj, ca sa basa si la Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Black Magic. Quel model ha lu modulau mia registrazion. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Courtins, la pronuncia ad interpretazion la mia. Nus mi den pia scide gli spazi e temps a discurin con in hosp che gli amorts, ca fundau in urden, ca bugen la natira, a ca due scizion ve fac priedi per uccials. In cordial benvegni, Francesc d'Assisi.
2: Grazie Fitch, per vita e bido così chi si interessa un permesso entro cenons. Mes con fras vesse magari dici, Francesc, urs vignes eon in star da medias.
1: Vus eras probablement propi ordavone vis temps?
2: Tie, ni simplement buhabels adina.
1: Lene cever davantir. Chi era Francesc d'Assisi, insomma?
2: Also, io sono nascito in Tunelion 1180 e 1182 ad Assisi. Mio bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nostra famiglia aveva danese ed io vai godivo la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi ed io sono bucrat staus in conoscenza sco aschiet.
1: Pia plitost in delas partis, che insogna?
2: Sinzves, letzte gamme spark ad Assisi, c'è un che vignis declarau sogn. Si mei vesse girni in me spag.
1: C'è leves vigni letze ga?
2: In cavalier. Un avventuras, rinconoscientia. La miscede usitada de l'efsen juvenil a grons, grons iemis.
1: Quetunen se setz vich human.
2: Ja, es soins vignen se vens musaisch, kusul se vignissen schon con ina gloriola su mun, mo quei constapper me in summa bu.
1: A cois vigniute la midada en vossa vita?
2: Io sono stato in prigionia due anni, assumenius le gref malzeons, a quale esperienza mi dao mei. Tottonina sono io domandato, c'è fa propi sen, per c'è vivi io?
1: Allo vesem flau la risposta alla credienza?
2: Also buda dos in da meun, iere in risvel pleun, con zun in scunters, con questions paupers ni malzeons an, como viu mei. Ia vai anciet, avasi, che Dio è dem fla leu, nua che nus mi rein se vens ne ven.
1: Ed at l'istoria in conoscente della pinche baselgia San Damiano.
2: Exact, di favorazione vai o Dio il spleiz, Francesc, va a reconstruesce a mia casa.
1: A vus vest a ciao chi monte per in baguec?
2: Gie, mince ton vai halt cic tocchio capescel, i vai propi enciet a renova baselgia scheren vit dan semen. Per quei intent, per fa donazions, va oe pru rauba a danes ort nofficente de mes genitours, quei amenau tir dispetes, per fin u tir in process, per pitard va eu realisau, iera manigiau la renovazion de la baseigis co cuminonza de castions.
1: A lui esa se decidi per in avitta in pau pradat, quei era de letztems walti extraordinari, ni bo?
2: Gie, doz mateie, imava buppere esser paupers per l'amur della paupera dat, possess sa esser nizeivels, ma minciton possede il possess nus, duplica nus el.
1: A c'è ceva vis bab, la cera si girbo incantaus.
2: Qua sans gi, leseva autos plans per mei, qui vai rinunziau pubblicamein a mierta e questau gref per el.
1: Vos vez schon menzionau il process, perquei che vos veves angulau danes a rauba de vos genitus, que process è staus il plaz avon la cattedrala, a vos veis traccio tot il resti ad essa stai bloz sinque plaz. Vos veis desistiu a scia simbolica main a vos irt de tot il possess.
2: Poi su gesse oz fals un tic pi discret.
1: Pia buina recomendazion per discurs de conflicts moderns.
2: Na, oz pruasio probablement in prima feina mediazion.
1: Ma teca teca in lu persona sondades vus?
2: Schon, ma io avevo il buggio planisauda fum dai nuorten. Anton, a ne autas di uplegido quella vita simple.
1: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, servi questions.
1: Cotuna fece actual?
2: Les domandas fundamentales ils questions semiten pli pauc ca quec in straccia.
1: Vese disnegiu success?
2: Insomma, bo, nur ca questions vignen ensemen dati differenz meinis, en jes urden e vignu discutau.
1: Pia, negina cominanza perfetia?
2: Ma, ne toni ne cominanza de questions cam prou de viver la cardientia.
1: Lemmi iter su quel tema pel qual vos esses en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amics pli mai.
1: Ves vos propi fac priedi per uccials.
2: Tenor quel che vigner contau schon, scis uccials han capiu tot, jetz eo d'Anton Bugi.
1: En ira stai, nis gulai na ven.
2: Ma, els en secuntani bia pi hofris con qual public human, per mei era l'antira creazione in Shanghai de Diu, su lei, gin, animals, aua, vent, tot pende ansemmen.
1: Vies canz dil sulei dat perdece de quei?
2: Gie, Elena Scheus, vies la fin de mia vita, je vai numnau sulei, e gina, sora e fra, cui era ni gin entusiasm romantic, mo ben expressiun de dina attachaladat profunda.
1: Fussus pia oz in protectur degli ambient?
2: Asche protection d'ambient munte de respectala creazion. Luce dir, tanton bu ort temma, mo ben ort engrazevla dat.
1: Co descrivesses vossa relazion ter Diu?
2: Confidenza. Bu perfektion. Confidenza.
1: Quattuna simpel.
2: Credientia essa vens pli simple che quel che nus vigei nella. Diu er per mei bu in impretur lontan, mo ben pregientia viva.
1: Dati dubis.
2: Naturalmein, si che crei sinceramein an conosce em als dirtat. Credientia monte bu, da da dinna ve tuttas rispostas.
1: A c'è a portau vus?
2: La persuasion che l'amor de Diu è pli gronda che mes Schweiz.
1: La fin de vossa vita eras vus greva mei malzeuns.
2: Gie, mia sanadat era attaccada, es bias viades as il fa gigin an pretendiu bia. Sunt entrim viadi el orient vei as reniu in amalzogni del zils, as son venius plen seu txocs. At probabament ras la gigin vei giù in amalzogni del magun.
1: Vos valeis scoind ils emprims cas menzionai dina stigmatizazion?
2: Schie veni gitt. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vi giù in vision de Jesus vit la cruz. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montagna de Verna va lasco in lusum prims castra di dina stigmatizazion ad ei diventada pitar dina parte importante da mia veneration. Schils stigmas van propi in avos in ina miracla ni san mi declarai scientificamente pia cu la medicina ni psicologia lezze dispiteivel. Io se ricordo il bupli.
1: C'è relazione mes cu la mort? Vus veis numnau ella Sora mort.
2: La morte part della vita, tut quel che nesce va a quella via.
1: Il 3 ottobre 1226 es vos morts ad Assisi.
2: Exact. Tu si se von mia mort vai au schau porta a me ti liuc d'origin de mia cuminanza. Je level muri leu. Sentir mia morte e mia bara d'anton nido portada ad Assisi. Es responsabels il marcau an menarau mei schon lu scosson accontavan da s've profitata mia reputazion da pellegrins, nits economics.
1: Francesc de Assisi, se vos mireis in es munde dots, c'è gesses als Christians?
2: A forso quei, agies ne jena temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cun voliei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, a cente giù il telefonin.
1: A dalas baselges?
2: Anvidei bu is Christians, consum bu quels aiur.
1: C'è mes adi publicasses elas medias socialas?
2: Anceiva a fa il necessari. Nu il puseivel, a tota ninna fasti il non puseivel.
1: Qua tu nasco un hashtag?
2: Ja, ma bu idea c'è un hashtag.
1: Questo è un discurs fictiv con Francesc de Assisi che morza von Occianons. In Viva Bein, fundatur din Urden, amici della natura, ad indils plien conoscenz sons della historia. Si um asadi da pasch, simple dat, a confidenza muente Christians toccanoz. Quei discurs fictiv a vita e creta realizau con agit della IA e Michel de Curtinza tranau in model con sia vush e lu modulau la registrazion. Il sound della voce è più o meno quella da Michel de Curtins, la pronuncia ad interpretazione la mia.

0: Las vacanzas d'estate in Bergadas a forse vese vus facin viadi. E mince cas vese vus ceo leo entupau in seci, per fin se vus esses restai a casa. En seco esses tutina se zi el tren dalla vita.
1: El tren va a dini, a deșoie el temps. Ia sun fegin graziaivla per tot els cristians e miu tren.
0: Marlis Flip envide vus de Cesar Cunella in Mumenet el tren. So pleits in via u disen cuort. L'imprimte las novitats.
2: Vita e creta, las novitats o dal mond de las religius.
0: Midada e l'engedina bassa, la plevonessa Marianne Strup ha decidiu d'abandonar la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa le surprender ne vendi l'an 1 d'avril 2027 in incumbenza sco spirituale e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doi essere il 27 settembre. Si la pagina d'internet della Baselgia scrive Marianne Strup che la se le gras da collaborare in un gran team su interesser stada varga die gens sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armon Willi, il president della PLEIFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni bod esser simpel d'enfla in una successura ni in successur. De plida Marianne Strup, seu temps ad Ardez, a queca specia os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenica proxima, ludis cuora vita e creta cu la plevonessa a cul president della PLEIF. El cas de Müstair an la procura pubblica ad il uestiu de quera si steu lur proceduras encontr in plevon. Cun quei terminesci la responsabilidad de la Baselgia en causa e lavorazion degli abus d'Anton Bo, gi l'organizzazion IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende d'ad evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese da Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica un conter in spiritual suspectaus da bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grigion sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict ern per part suranai ni bu rilevanz pil drec penal. Il patriarca

0: Greta e Creta, il plet s'invia.
1: Fabiadi è in tren e una bella metafora per la vita. Chi entra, chi sorta, chi resta pligic a fa in viadi pli leung. Marlis Flip fa bugen la pun denter la vita a la mort, accompagna a cuseglie persunas in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga sa vese accompagna ella in tox in siu viadi al tren dalla vita.
2: Mingeton s'immaginesce li avals cristians e maia vita sco compognas a compognas da viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians che entran a sesen mo in curt moment per mai. Nus venin en discurs, vegin in to vien zemen, a lu descenden els puspai. Lu da de cristians che compognan mai pli dic. Certins dia da pli lanciata da maia vita. Autos en entrai durant miu viadi. Con els hai passentau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, giubials e de grefs moments. Nus ven gudiu, sefidau, consolau, a creau regurdientes en zemen. Nus ven viviu, a carezau. Die, al tren va, a dini, a de scheu el temps. Ia sun fegien graziaivela per tot els cristians e miu tren. Per mia cara famiglia, ella data mi sostegno e carezia ad il sentiment da mai essere per sola si mio viadi. Per mia amici e mia amici che datan calur a mia vita, fidanza, plage, a moments non emblidaivals. Per tutte le compagne e tutte le compagne da via, an conoscentes ed an conoscents, a cristians che hanno accompagnato mai, ma princen cun, ni in perstazions. Els ed elles an engrihiu mai vita. A budum blida tot els cristians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els an dau furma a mi a priu mai ort mei zona de confort. A sia che vai stiam prender a crescer. Tir mintia viadi cul tren sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A scheu sco la vetta cuoce bu perpetan a jeni es viadi comunabel bu senza fin. An cins cristians an gia via giai vina von, su jacht virs la jish. Els an compagna mai vina von, sempre meins in altra moda. Autors in sorti, per cui che lur temps emiu tren era fin, an osas vies en ses partides. Sorti, vol bu di can es viadi comunabel se bustaus bials a prezius. Ei vol plitos di chi era temps de continuar al viadi sin differentes vies. Quel che resta an els moments e miu tren. Les regurdientes a to quel che nos venne stiavam prendere in da lauter. Ad in profund sentiment den graziai vladat. Se ti petratjes vi tiu viadi. Che cristians an enrihiu tia vita.
1: Che cristians an enrihiu tia vita. Domanda Marlis Flip. Con quella domanda lascia vos us in moment.

0: Il arch musical de quella domenica se presenta in Teg Auter, da dinavart con il nief moderatur, con Dominic Pole, che fa schon plirsons part della redazione de musica. Dall'altra vart dati con el in sguarz in auters generis de musica, nomadamente pli pop, ni rock, ni semillant. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier da musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival se usa tanto giunavel anniversari. E l'arch musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgronz da letz della vita, simplemente. La musica scutala o era, senza c'è magic, per me, senza c'è misteriox, per fin, forse senza c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e l'arch musical gesto entre le novità.

0: Francesc d'Assisi è in dils importants sogns alla baselgia roman cattolica. Con agite dalla IA, a vita e creta a vivere il sogno che morza von oggi a nons. C'è messaggi pubblicati el e las medie sociali?
1: Anceiva a fa il necessario. Nu il possèvel, a tota ninna fasti il non possèvel.
0: Adiava ie domandau la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass, che lezza a sciare vivere el en in intervista. Naturalmente, se venus bus a vece, che il ves dice, ma forse ves el manegiau. Se quei discurs dide de venir pli buntadevels, pli pagevels, a pli angrazievels, lo es istau in bien discurs. Se bo, esimo plaits. Il intir discurs faits con agita la IA, che in a mischeida creada dalla vus da Michel de Curtins, ad intonazione di me, se veste classe in player terra sotto vita e creta. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226. Ad oggi, il 20 settembre 2026, è il dì di rogazione federale. Quindi, appellesce di graziare, di fare orazione, ad dì in sessetz, d'anton è di mostrare solidarietà a favore di persone ad istituzioni che dipendono da nias agit. La collecta de tots è per una baselgia solidarica in Svizzera. Con quei vi la vusi in a bialla, ad imparnev la domenica, io sono Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e creta.

0: RTL, il dì in sovvista.
1: Las novitats della domenica è un Florin Claluna, buonasera. Las temperaturas altas de questa sta han chachala liot ils bons averts. Tenor una ricerca della agentura de novitats Kisten STA han divers bons averts in tutta la Svizzera new cifras de record. Un de quest is el bon de l'Obreau a Quaira, quest han new 40.000 jachts de pü questa stagion. In pü han vendu un terz de pü cartas de stagion. De pü jachts porta pro ir sfides usche Kisten STA per una d'ora de pü personal, ed ir depü aua freischtje per mantenere la qualità dall'aua. Non resta in po' la sta, quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per vide le temperature otes all'economia svizzera, pers ver 2,1 miliardi francs. Quei mos un studi che l'Union delle città della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportà. Durant la sta haien bleres persunas lavura più pac co in schna in avanz in stades più pac productives. L'Union pretende sco consequenza ci da de più investizions per proteger la liot de la cialur. Bler più freit non nie nempe, man haien es. Ed a propos più pac raps, la Svizzera les reducir la jüt de svilup. Sco ce la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focusar in futur sün 21 paiais. Intanto diren quai 34. Tante roter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia stricciada la lista. Deciste reduzire els raps per l'exterior veva il Consiglio federal fin già in giun. Quest ossa sei una prima version co realizar quella decisione. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di scomandare e di fabbricare nuove opere atomare. Avancort, il Consiglio federale e il Parlamento deciso via legge che quai desde principi di essere possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partiti ed organizzazioni hanno imperamassato passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci hanno comunicato oggi, venivano ad inoltrare sottoscrizioni in ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, sarà il più voto il prossimo febbraio votato. Tanz delle novità da 12 di mai è già vista una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca tluff.
0: La Saira ter RTR. Concept Roberts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

pictures of fun red.

RTL. Musica non-stop. Con scuvridas. Hits. E sempre verz.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert sur il hit fin per la scovrida. Usciva ria scola vita. Tomorrow lost its clouds.

Chi sa da Peter Lanzel. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch cha tu sto scridar, e vul esses jent terceu in avo tornar.

auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, e bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Tuorna gina vo in quell'öda davant e pü fa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa

partenza da Jon Guidon. Per l'ester oz darceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Fuaci dire in vida il saliva la formia quels faiven la musica si me sume